0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 2:09.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 3 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro, bocca di rosa si tirò addosso, tira funesta delle cagnette.

commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'è

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 4 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

ho preferito sognare. Quel giorno là, come strano, ho creduto nelle fate, ma mi toccò un angelo e mi sono svegliato.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

vita è stata buio e luna piena, ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi la schiena, un cortile casa mia, io con tanta frenesia

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 5 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno

lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Paese mio, che stai sulla

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Sono le 7 e 31 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
7: Stai ascoltando Radio Super.

0: Sono le 8 e 13 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
6: Radio Super ti tiene compagnia.
7: Sono le 8 e 31 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
2: È Radio Super.
3: La tua Radio Super.
4: Sono le 9 e 0 minuti.

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 9:43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 10 e 28 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
6: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
7: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
8: 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile. Via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 11:09.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 11 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande, è nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12

0: 13 alle 14 saremo insieme con tanta allegria, mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: non ho tempo di portarti a Ascona adesso per 2 ore, io ho il mio pubblico, eh. Buongiorno a tutti, ben ritrovati dal vostro Giorgio, che è di tutti i laghi, di tutti i cieli e di tutti i mari. Siamo qui anche oggi a iniziare un altro appuntamento. Oggi è mercoledì, siamo a metà settimana e devo dirvi che anche qui sta arrivando il Niño, cominciano a salire le temperature. E per oggi dovremmo ancora farcela sopravvivere, poi ci forniremo di ventilatori e quant'altro. Come mi state? Tutti bene? Avete dormito bene stanotte? Vi siete alzati con la luna giusta? Sì. Cerchiamo di raddrizzare magari la giornata con 2 ore di grande compagnia. Innanzitutto, ovviamente, buon appetito se state mangiando, avete appena mangiato o mangerete, ma soprattutto vi auguro di tenervi in compagnia con questo programma che va in onda sul canale televisivo 787. Quello ormai l'avete capito. E poi c'è questo famoso numero di telefono al quale io vi invito a telefonare, anche semplicemente per mandarci un saluto estivo, ecco. Se dopo, per carità, qualcuno vuole raccontarmi qualcosa, sapete che io sono molto molto disponibile, ma mi rivolgo ai timidi che non hanno mai chiamato. Se volete magari farmi un bel regalo, oggi componete il 351 40 41 42 3, mi dite ciao Giorgio, telefono da e ti auguro una buona estate, a me farà molto molto piacere. Quindi ripeto, 351 40 41 42 3. Anche oggi, naturalmente, oltre alle nostre canzoni, che sapete io vado a scegliere sempre un po' quelle più mirate, un pochino magari più strane, magari poco conosciute, ma è l'essenza che fa il programma. Poi ci saranno i nostri sponsor e poi naturalmente anche qualche aneddoto. Pronto? Pronto? C'è qualcuno in linea?
1: Sì, sì.
0: Ah, ecco,
1: ci sono.
0: Non sentivo
1: la
0: nulla.
1: La rompiscatole dal lago.
0: Buon Giorgio.
1: La rompiscatole sono quella del lago.
0: Buon Giorgio Lucien. Lucien, mi senti?
1: Ascolti, signor Giorgio.
0: Mi dica, signorina Lucien.
1: Volevo ringraziarti per... Sì, ti sento.
0: Ah, ecco.
1: Volevo ringraziarti per la canzone che mi hai messo ieri, dalle signorine lì, non so chi sono.
0: Dalle Leonora.
1: Voglio amarti così.
0: Le ho lasciato il compito e lei è stata brava.
1: Me l'hanno messa.
0: Lo so, perché
1: è stato bravo, troppo.
0: No, io sai cosa c'è? Avrò mille difetti, perché per carità, però mi piace, sono un uomo di parola.
1: Sei un tesoro. Guarda,
0: perché al di là di ogni contratto, per me una promessa, una stretta di mano valgono più di un contratto.
1: Comunque sei stato di una gentilezza fuori del comune, veramente bravo.
0: Infatti Lucien,
1: veramente non sto proprio bene, ma non importa, quando sento te guarisco.
0: Comunque hai ragione, perché io sono fuori dal comune, il comune è qua a 200 metri. Sono fuori dal comune.
1: Ecco.
0: Lucien.
1: Allora io ti ringrazio di nuovo e ti abbraccio forte, forte, forte da stritolarti.
0: 120 perché minuti insieme, vicini, vicini, vicini, vicini, va bene?
1: Vicini, ecco.
0: Un bacio grande.
1: Grazie, sei stato gentilissimo.
0: Grazie Lucien, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao Giorgio, grazie.
0: Io ho sempre amato volare, sempre, sempre, infatti ho anche il patentino per il diporto di volo leggero, ho fatto parapendio per tanti anni e questo è l'uomo volante.

0: Oggi ringrazio tutti quanti voi che siete saliti all'interno del mio volo. Il volo si chiama Giorgio Conti Show. Io ho sempre amato volare, ho questo brevetto di volo. Ho fatto dei voli lunghissimi in parapendio un po' su tutte le montagne del nord Italia e credetemi, volare è veramente bello. Oh, sia ben chiaro, parapendio è quella cosa per cui tu ti stacchi dalla montagna e voli. Non farei mai il paracadutismo perché quello praticamente vieni giù e basta. E invece andare a cercare le termiche e andare vicino alle montagne per cercare le correnti ascensionali e salire e vedere il mondo da un'altra dimensione e scendi che ti senti appagato. Viva il volo, viva chi sa volare, ma attenzione, viva chi sa volare anche solo con la fantasia, perché anche la fantasia ci può aiutare a stare meglio. Adesso però c'ho un compito da espletare.
1: Messaggio promozionale.
0: All'inizio del programma doveroso mi sembra giusto andare a salutare lo sponsor che già dal 1 marzo ha creduto in questo programma e lo sponsorizza. Sto parlando di GFP Rack, e questa grande azienda di Polaveno specializzata in componenti meccanici per elettronica. Vi ho sempre detto che la cosa migliore non è tanto che io sia lì a indicarvi tutte le lavorazioni che vengono fatte, quando voi semplicemente andando sul sito internet è stato fatto questo filmato molto bello. In una prima parte vedete i vari reparti e quindi tutto quello che viene fatto, i vari reparti di lavorazione. C'è anche una bella intervista fatta con Nicola Palini di tempo fa, dove vi racconto ovviamente della sua azienda, e poi a seguire c'è tutto il catalogo dei pezzi che vengono prodotti da 50 anni e che vengono consegnati o esportati in tutta Italia e in tutta Europa, al punto che oggi la GFP Rack si pone tra le 5 migliori in Italia. Vi do le coordinate per raggiungerlo se avete bisogno. GFP Rack si trova a Polaveno, in via Artigiani 40, con telefono 54 453. Per cui io devo ringraziare, no scusate, 84 453, cominciamo a dare i numeri, sarà il Nino. Grazie naturalmente all'amico Nicola Palini, con il quale ci sentiremo nel weekend per il nostro solito aperitivo.
1: Fine messaggio promozionale.

0: essendo mercoledì possiamo metterli, perché loro si chiamano Los Marcellos Ferial. Il sabato cambiano nome e diventano Los Marcellos Prefestive, e nei giorni di festa diventano Los Marcellos Festive. Vabbè, battutina un po' stupidina, ma un po' di leggerezza, dai, non fa male. Ecco, una canzone dedicata a quella grande cosa che ci dà la vita, il sole. Pronto?
1: Pronto, sono Angela di Macloggio.
0: Buongiorno Angelina mia, come stai?
1: Tanto bene.
0: Non sei...
1: Però dai.
0: Facciamo finta di niente?
1: Facciamo finta di niente.
0: Allora, quando...
1: Sì? Fate i complimenti.
0: Grazie Angela, sei gentilissima.
1: Ti ho sentito ancora tante volte. E poi volevo salutare la mia amica Giulia e suo marito Mario, che abitano a Primerovato, adesso l'ho detto lo stesso, no?
0: Certo, è una frazione, anzi ti dirò, è una bella frazione di Rovato.
1: Suo figlio ha un pub lì a Rovato, siamo amiche da bambine.
0: Aspetta, suo figlio ha un pub, nel senso un locale serale?
1: Locale, sì.
0: Possiamo fare il nome, dai, facciamo un po' di pubblicità, o non lo sai?
1: Come si chiama Franco? Il pub del cosa? Franco, il Kraken pub.
0: Ah, il Kraken! Allora il figlio della Giulia?
1: Sì, della Giulia.
0: Stabiglieri? Ma hai voglia?
1: Sì, cioè, sono... la Madonna!
0: Siamo amici da una vita!
1: Ma io sono amica da quando eravamo, abitava qui a Macloggio, qui,
0: certo,
1: dove abito io. Ma noi siamo amiche tanto.
0: Ma guarda, lei più che altro era amica di mia mamma e di mia sorella, quindi di riflesso siamo diventati amici. Quando Stefano aveva il primo bar sotto i porticini lì a Rovato, io andavo sempre lì, e al Kraken sono già andato un paio di volte a mangiare i panini.
1: Ecco, è il suo figlio.
0: Quindi
1: proprio amiche, come sorelle siamo.
0: La saluto volentieri anch'io, sia lei che suo marito che il figlio, perché sono delle belle persone.
1: Sì, sì, guardi, io lo conosco da quando era piccola, siamo ancora amiche.
0: Allora vorrà dire che prima o poi ci troveremo a mangiarci un panino al Kraken.
1: È un po' difficile dove sono sulla sedia a rotelle, però
0: niente,
1: può anche darsi.
0: Niente, io andrò in macchina a prendere i panini e vengo all'Odetto, dove peraltro abita anche un nipote, una nipote o parenti, io all'Odetto, per cui
1: davvero,
0: assolutamente, sì.
1: La Giulia è poco che abita lì all'Odetto.
0: Ah, ho capito.
1: Sì, perché adesso dove abitava prima era un po', era rimasta da sola col marito, allora sono andati a sistemarsi più...
0: Anzi, ti dirò di più. Una delle prime radio che ho fatto in vita mia, per esempio, era la seconda, nel 1979 abbiamo aperto, in mezzo ai campi all'Odetto, Radio Montorfano.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma io l'ascoltavo sempre.
0: Ecco, l'abbiamo aperta noi il 10 settembre del 1979 in mezzo a un campo di grano un pochino fuori dall'Odetto.
1: Sì, sì, sì, poi mio marito, tutti i parenti su di lì, Rovato, Lodetto, Sant'Andrea, tutti i paesini di piccoli così di Rovato, mio marito, tanti parenti di lì.
0: Bene, allora saluto i miei compaesani, perché io per 20 anni ho vissuto a Rovato, per cui la conosco molto bene.
1: Soprattutto da Giulia.
0: Ah, beh, certo.
1: Quando così parliamo, che nominiamo anche... di dire così, c'è stato anche Radio Super, però
0: certo, certo,
1: la televisione, ecco, Madonna, lo conosco io, Madonna, mi diceva.
0: Allora, quando senti Giulia, le porti il mio abbraccio, ok?
1: Va bene.
0: E a te e a tuo martirio un abbraccio forte da parte mia.
1: Grazie, ho proprio bisogno.
0: Buona giornata, ti voglio bene.
1: Grazie mille.
0: Ciao, l'ho detto. Ciao.
1: Va bene, arrivederci.

0: La vita è una cosa meravigliosa, come diceva un'altra canzone. Questo era Marco Ferradini che ci dice: i misteri della vita è così bella e quasi infinita, è come una medicina, e come tutte le medicine va bevuta goccio a goccio, sorseggiata, goduta giorno dopo giorno. Che brutto sarebbe sapere subito cosa succederà in tutta la vita. Invece il bello è che oggi c'è e non sappiamo cosa succederà, e domani idem. Prima abbiamo parlato in una canzone del sole, il sole che ci darà un po' da tribolare, perché saranno 10 giorni di caldo molto molto intenso. Questo ciclone subsahariano porterà temperature molto elevate, soprattutto in pianura, che saranno ancora più pesanti, perché ci sarà quel senso di afa che sul corpo ci farà percepire 2 o 3 gradi in più rispetto ai 35-36. So che è stata fatta un disegno di legge che è già in vigore, che soprattutto per, non so, muratori, gente che asfalta la strada, eccetera eccetera, sopra una certa temperatura sono autorizzati i datori di lavoro a lasciarli a casa, perché diventano condizioni inumane. Però tanto è bello e tanta vita dà il sole, però può dare anche tanti problemi. E allora li risolviamo.
1: Messaggio promozionale.
0: Allora, il sole è bello per la pelle, perché ci aiuta ad abbronzarci, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il sole, per esempio, non fa benissimo agli occhi. Lo sapete, vero? Lo sapete che dobbiamo proteggerci dai raggi UVA, che fanno veramente male alla nostra vista. Per cui dico sempre, anche negli occhiali da sole, non lesinate, rivolgetevi a esperti. Occhiali perfetti, Ottica Zanetti, perché anche negli occhiali da sole, nulla da dire contro quelli che comprate nei mercatini a 20 euro, ma sicuramente non hanno le lenti adatte a tenere lontano i raggi UVA, che sono quelli più dannosi per la nostra vista, e continuando a usare occhiali sbagliati, prima o poi anche la nostra vista ne risente. Io vi consiglio caldamente questi professionisti che sono sul mercato da 60 anni, con 2 punti vendita, uno in via Duomo 49 a Cazzago San Martino, con telefono 030 72 54 085, l'altro lo trovate ad Iseo in via Campo 72 con telefono 030 98 22 020. Peraltro sono 3 fratelli, io sono particolarmente legato a Walter, che si occupa proprio di ottica, anche perché all'interno del suo negozio a Iseo c'è test visivo computerizzato che studia a fondo il vostro occhio, dandovi tutte le vostre problematiche. Pensate che io ci sono andato proprio 2 o 3 mesi fa, perché ci vedevo poco a leggere, e per un po' sono andato avanti con gli occhialini, quelli lì da 19 euro. E a un certo punto mi ha detto: per carità, se leggi poco, però abitua il tuo occhio a portare una lente importante, perché comunque con l'occhiale, con la lente non giusta, ti sembra di vedere meglio, ma sforzi sempre l'occhio, che diventa più debole. E vi dirò di più, mi ha fatto questa visita specializzata dove mi ha detto: non solo non ci vedi da vicino, ma incomincia a non vederci anche da lontano. E mi ha già fatto gli occhiali, visto che l'anno prossimo avrò l'esame per il rinnovo della patente, in modo che se mi dicessero: lei deve portare gli occhiali, ce li ho già pronti. E lo stesso va anche per gli occhiali da sole. Lesinate su tutto, ma mi raccomando, la salute dei vostri occhi sono veramente un bene incalcolabile. Lo sanno benissimo quelli che purtroppo l'hanno persa o ci vedono poco. Non aspettate che sia troppo tardi, anche perché se andate a nome del Giorgio Conti Show nei 2 punti vendita, avrete un trattamento speciale. Per cui, occhiali perfetti, Ottica Zanetti.
1: Messaggio promozionale.
0: E con quelli, oltre al sole, potrete guardare anche la luna.

0: Radio Super pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Le 12 e 33 minuti.

0: dalla Sicilia con furore, Marcella Bedda, pronto?
1: Dalla Lombardia con onore.
0: Allora, pensa che ho tra le mani dedicata a Predazzo, che leggerò tra poco.
1: Ah, che bel paese, ci sono stata tanto, mi è rimasto nel cuore anche l'albergo Vinella, i signori, alla signora ci ho fatto un bel centro, ci ho fatto una camicetta, ci sono stata per tanti anni con mio marito. È una zona mi piace tanto, è a 1100. Così.
0: Cosa direbbe mia mamma se tu dici che un posto così ti piace tanto? Ti risponderebbe in bresciano buchina d'ora. Bocca d'oro,
1: bocca d'oro.
0: Non è difficile farsene piacere certe cose,
1: Sì, no, è vero, a parte che insomma quando lavori un anno che aspetti quei 15 giorni che hai la possibilità di andare col marito se si fa le ferie insieme e tutto, sono quei 15 giorni che ti rompono l'anno lavorativo proprio, si stacca la spina e si godono.
0: Esatto,
1: davvero.
0: Perché per gli altri 11 mesi e mezzo ci pensano gli altri a romperti.
1: Ciao, sì. Quindi, niente, sono stati belli anni, purtroppo tempo passato remoto.
0: La gioventù non torna più, piemontesina?
1: No, no, purtroppo l'ho anche cantato, è così.
0: Però ripeto, io so che tu sei una donna conscia di quello che sei e devi solo baciare chi da lassù continua a tenerti una mano sulla testa. Perché sì, tutti ti invidiano per la tua freschezza, per la tua genuinità, per la tua semplicità.
1: Sono consapevole, Giorgio, sono consapevole che sono anziano, ho molti anni, la vecchiaia insomma è quel che è, sono consapevole e accetto abbastanza, dopo tutto il resto sono come voi, non ho niente di straordinario, solo madre natura mi ha dato qualche vena di scrivere, io a scuola nella lingua, quello che era gli svolgimenti dei temi, i diari, i riassunti, avevo sempre 10.
0: Sei come me, magari matematica e quelle robe lì meno, ma nelle letterarie guai.
1: No, quello che è aritmetica e conteggi, no, ci riesco a fare le cose necessarie.
0: Anch'io, infatti mi chiamo Conti di cognome, per cui un minimo legale devo farlo.
1: Sì. Sai cosa mi piaceva? La geometria.
0: Sì, quella sì, un po' era più affascinante.
1: Sì. Si trova qui,
0: diviso
1: si trova
0: due,
1: là in mezzo quadrati,
0: sì, sì, sì.
1: Diviso due, e il cerchio per trovare il cerchio, si moltiplica il raggio per 3, 14. Mi ricordo tante cose. Tanto che mio figlio alle medie io le suggerivo i risultati della geometria proprio. Sì.
0: Comunque voglio farti, voglio regalarti una notizia che hanno dato ieri sera degli scienziati che stanno studiando proprio la natura di questo prolungarsi della vita umana. Allora, 60 anni fa si parlava di prima, seconda e terza età. La terza età iniziava a 60. Poi da qualche anno hanno parlato anche di una quarta età che inizia a 80, ma per di più
1: che è la
0: tua, ma per di più hanno detto adesso possiamo tranquillamente parlare, anche se in misura più ridotta, di una quinta età, perché c'è tanta gente che sfora i 100.
1: È un po' troppo,
0: vabbè.
1: Troppo questo.
0: Però hanno detto, attenzione, dopo la quinta però c'è solo la retro, per cui...
1: io so solo una cosa, dopo ti lascio Giorgio, so solo una cosa, che quando ero bambina, io piccola, chi arrivava agli 80 anni, la mia bisnonna, nonna bis, la chiamavano nonna bis, la nonna Chiara, è arrivato a 83 anni, si sono meravigliati tutti. Perché dai 60 ai 70 già cominciavano a invecchiare. Io comincio adesso, figurati.
0: Allora, posso dirti una cosa? Ne parlo a livello personale. La mia mamma è arrivata a 89, che viveva da sola e si arrangiava a far tutto. Quando ho cominciato a percepire che dimenticava magari il gas, mi è caduto una volta in bicicletta, sono venuto giù dal lago di Garda a vivere con lei e le ho tolto la bicicletta, eccetera eccetera. Però lei era una donna attenta, leggeva i giornali, guardava la TV ed è campata fino a quasi 91, per cui
1: non ce l'hai più.
0: No, ce l'ho qui nel cuore, ma sai come la sento, come la sento forte.
1: E non lei... ce l'hai più presente, ma è dentro.
0: E lei è la mia forza. E lei è la mia forza.
1: Lo so, ti capisco. Mio figlio è fortunato, avere ancora una mamma, non per vantarmi.
0: No, ma una mamma, mamma così.
1: Sono piuttosto di aiuto, perché io tutte le domeniche mattina metto sulla padella o il coniglio o la faraona o questo o quello, e per tutti, perché ce li ho qui di sopra. Viene giù mio figlio col suo tegame e porta su gli arrosti, ogni tanto vado su anch'io, come li avessi in casa, ecco.
0: Preparati a tremare. Perché,
1: ogni tanto me lo dice,
0: perché luglio si avvicina e io verrò a prendere un po' di ombra all'ombra del torrazzo.
1: Dai, vieni.
0: Te lo farò sapere prima, giustamente. Però luglio e agosto voglio fare un viaggio apostolico tra le mie radioascoltatrici.
1: E io ti accetto come mezza suora, ti accetto.
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Ti voglio bene.
1: Grazie.
0: Ciao Carla. Ciao.

Marcella Bedda dalla sua bella Sicilia con furore, questa era Nessuno Mai. A tale proposito io lo saluto ma non mi sente, però grazie a Dio abbiamo la fortuna di sentirci per telefono. Parlo di Francesco, uno dei nostri ascoltatori che telefonava sempre dalla Sicilia, e l'altra sera mi ha scritto: mi hai abbandonato. Non è vero, a me piange il cuore, però là dove purtroppo non ci siamo, non è che vi abbiamo abbandonato, stiamo lavorando per voi, dovete portare pazienza, perché a me sentirmi dire mi avete abbandonato mi piange il cuore, perché io non ho abbandonato nessuno e siete tutti nel mio cuore, anche quelle persone che pur non sentendomi magari a volte mi mandano un messaggino sul mio telefono. A tale proposito invece Diego, che tra l'altro chiama da Rovato, mi dice: caro Giorgio, io sono un tuo collega anche se rappresento un decimo delle cose che hai fatto tu nel mondo. Allora mi raccomando, sono una persona normale che ha fatto delle cose in cui si è divertito, ma siamo tutti particolari, siamo tutti speciali. E mi dice: Giorgio, oggi come oggi viviamo in un mondo dove il funerale importa più del morto, bisogna farlo in pompa magna, con il matrimonio importa più dell'amore, per cui grande ristorante, grandi lussi, fuochi d'artificio, droni, cose di questo genere. Insomma, in pratica il matrimonio è più importante dell'amore ed il fisico è più importante dell'intelletto, tutti belli palestrati, fisicati. Diego conclude dicendo: viviamo nella cultura della confezione che disprezza purtroppo il contenuto. E una parte di verità effettivamente in queste cose c'è, però grazie a Dio, Diego, ti spiego, non facciamo di tutta l'erba un fascio, c'è ancora gente che anche per le cose più importanti della sua vita le celebra con tanta umiltà.

il grande Tiziano Ferro qui in compagnia di Kelly Rowlands con un suo successo italiano ricantato per il mercato internazionale in inglese, perché sapete che Tiziano va forte un po' in tutto il mondo. Si è trasferito a Los Angeles da parecchi anni, perché devo dirvi che io l'ho conosciuto tantissimi anni fa, perché ero in vacanza nel centro-sud d'Italia, adesso non ricordo bene dove eravamo, a Terracina, e la sera si andava nei paesi vicini a vedere le sagre. Andammo a Cisterna, questo comune piuttosto grande in provincia di Latina, dove si esibiva un ragazzo che era molto conosciuto allora, ma sconosciuto a livello nazionale. Si chiamava Tiziano Ferro e vedemmo questo ragazzo molto molto ciccione che aveva una voce splendida. Infatti, quando poi venne scoperto dai discografici, il suo primo disco lo chiamò 111, che erano i chili che pesava quando era in splendida forma. E mi raccontò in una prima intervista, quando uscì con il primo disco e quindi non era ancora il Tiziano Ferro internazionale, mi raccontò di quanto la sua infanzia è stata difficile in questi paesi del centro Italia, andiamo indietro ovviamente 40 anni fa, quando già l'essere ciccione eri deriso e ripreso. Lui peraltro era omosessuale, e quindi essere omosessuali e ciccioni in un piccolo paese di provincia ti rendeva la vita piuttosto difficile. Poi ovviamente ha giustamente accettato le sue condizioni e si è messo a dieta, è diventato un grande cantante, però dice che l'Italia purtroppo per certi argomenti è ancora abbastanza chiusa, e quindi ha preferito trasferirsi a Los Angeles, dove peraltro ha fatto l'outing. Cosa significa outing? Significa che una persona gay lo annuncia a tutto il mondo. Io, scusate, rispetto tutto e tutti, ma perché senti bisogno di annunciarlo a tutto il mondo? Cioè, quando io mi presento, dico ciao sono Giorgio Conti, non dico ciao sono Giorgio Conti e sono etero. E allora perché tu devi dire ciao sono Tiziano Ferro e sono gay? Ovviamente nel discorso degli amici eccetera eccetera va bene, ma l'esteriorizzarlo a tutto il mondo significa quasi quasi costringere il mondo a ritenersi diverso. Che poi lo sappiamo tutti, certe, non dico difetti, ma certe particolarità vengono accettate se sei un grande artista. Nessuno ha avuto mai niente da dire contro l'omosessualità di Prince, di Michael Jackson, di George Michael, di Freddie Mercury. Se invece è omosessuale il povero ragazzo di campagna, diventa ovviamente deriso e frustrato. E allora dovremmo aprirci un po' di più alla diversità, ma la diversità non deve essere sbandierata come motivo d'orgoglio, perché allora anche noi siamo orgogliosi di essere etero. Siamo tutte persone che hanno un cuore, un'anima, un cervello. Quello che poi uno fa in mezzo alle gambe sono cose prettamente sue.

nei miei desideri irrealizzabili, pertanto l'abbia amato e lo amo, perché io ho amato il Lucio Battisti quando era Mogol, ma ho comprato tutti i CD anche del dopo Mogol, perché lui era un ingegnere del suono fantastico. Uno in più, io ho qui con me, dedicata a Predazzo, che è l'ultima lettera che mi è arrivata dalla nostra amica Carla. Per l'angolo di Maria De Filippi c'è posta per te. La poesia è intitolata Dedicata a Predazzo. L'alba chiara che nasce dietro le cime dei monti è un incanto senza confronti. L'aurora poi, con i suoi raggi dorati, rischiara le siepi, gli orti fioriti, i gerani, tinta corallo, e le goccioline di rugiada sembrano perline di cristallo. Le nuvole bianche e passeggere lasciano sbadigli di cielo azzurro turchino, dove il sole manda i suoi raggi, riscaldando questa magica distesa verde, irreale agli occhi di un bambino. Una soave musica ci regala l'acqua limpida del

se si è ospiti dell'albergo Vinella. E questa era quello che ci ha scritto Carlo. Grazie Carla. Andremo anche noi a vedere Vinella, dai. Allora, pioverà in questi 10 giorni di grande caldo? Purtroppo se piove sono previsti temporali e grandinate, quindi attenzione. Tina Turner, I Can Stand the Rain. Non posso aspettare la pioggia, ha già caldo.

0: E noi proseguiamo con la prossima telefonata, vediamo un po' chi ci accompagna oggi. Pronto?
1: Pronto?
0: Con chi parlo di bello?
1: Buongiorno, sono Brunella dalla provincia di Milano.
0: Brunella, ci siamo già sentiti noi?
1: Certo,
0: Sei una vecchia amica.
1: Ormai siamo amici da vecchio tempo.
0: Siamo amici.
1: Ascolta, volevo ascoltare gli America. You can do magic.
0: You can do magic.
1: Sì.
0: Allora, io sono convinto che il mio amico Pierangelo non ce l'ha, non me l'ha messa nel mio computer, però quando mi attaccherà quel famoso CD, io degli America ho tutto. Tu fai una cosa, porta pazienza, che prima, perché io gli America li adoro, in tutte le loro produzioni, li adoro. E ti dirò di più, sono uno dei gruppi che amo ascoltare la notte quando mi addormento, perché mi rilassano molto.
1: Certo, ecco. Certo, io ascolto i miei pro. Ascolti, vorrei fare una postilla così.
0: Certo, dimmi.
1: Il suo collega... come si chiama? Angelo?
0: Pierangelo, sì.
1: Pierangelo. Allora, io ho richiesto una canzone, dopodiché lui risponde alle telefonate, mi toglie la mia canzone e manda avanti i Nomadi. Cioè, non ho capito che questa trasmissione sia una trasmissione musicale, una trasmissione, cioè 2 minuti di canzone mi ha fatto ascoltare.
0: Oddio, questo non lo so, perché ti spiego, io per esempio sono sincero, io ho scelto di fare questo programma per non pensare...
1: Cioè, la musica deve essere musica dalla A alla Z.
0: Certo, però...
1: Okay. 2 minuti di canzone e poi mi manda in onda un altro brano, non è così che si fa la musica.
0: Allora io ti dico, io ho fatto questo tipo di programma perché non voglio pestare i piedi né a chi è prima né a chi è dopo, quindi non faccio richieste, non faccio giochini.
1: Ci sono rimasta male perché ho sentito 2 minuti della canzone che ho richiesta io, poi ha telefonato un altro ascoltatore e ha mandato la sua canzone dei Nomadi e non lo so, cioè se questo è, che non riesco a capire il programma.
0: Ma diciamo una cosa, dopo sai, ognuno di noi ha una cultura musicale, Pierangelo non ha mai negato...
1: Ho capito, ma se io richiedo un brano, lo voglio sentire dall'inizio alla fine, non che poi mi fa sentire 2 secondi, 2 minuti e poi mette un altro brano di un altro gruppo, di un altro complesso, non lo so, non l'ho capito, mi spiace ma non mi piace, io ascolto la mia canzone e poi ne sento un'altra, no? Non è così.
0: Allora, stai tranquilla che appena mi sistemano il tutto, tu avrai tutti i tuoi America che vuoi interi da parte mia.
1: Sì, gli America, i New Troy, i Rolling Stones,
0: esatto, c'ho tutto.
1: Tutti gli anni 60, 70, 80.
0: C'ho tutto io, c'ho tutto.

0: No, qualsiasi cosa, qualsiasi musica degli anni li adoro, li so, li conosco e mi piacciono. Va bene.
1: Anche a me. Grazie della tua chiamata e della tua segnalazione. Ti voglio bene.
0: Grazie mille,
1: Ciao, buona
0: arrivederci,
1: giornata
0: buona giornata
1: dalla
0: anche
1: provincia di.
0: a te. Allora, io abito Nerviano, provincia di Milano, e vicino a Legnano.
1: Allora io quando tu non eri ancora nata, a Legnano
0: Ma
1: venivo.
0: dici, dici che non ero
1: Non
0: nata?
1: eri ancora nata? Io a
0: Sicuramente
1: Legnano.
0: non allora io sono abruzzese, sicuramente non abitavo qua.
1: A Legnano venivo a fare delle serate in una grande discoteca che si chiamava Mediterranée, ma tanti
0: Lo
1: anni fa.
0: so,
1: Ecco,
0: come no? C'è un
1: ecco,
0: mio collega, un ex collega che
1: ecco. Ecco, per cui conosco bene la zona.
0: Ecco,
1: Ti mando
0: benissimo.
1: un abbraccio.
0: Grazie, anche
1: Ti
0: a te,
1: voglio
0: ciao.
1: bene, ciao.
0: Anche a te.

0: Applausi per Tina, grande Tina, la mia Tinozza Turner. Allora, io vorrei spezzare una lancia a favore di Pierangelo, ma anche
1: Radio
0: a favore
1: Super
0: mia.
1: Pubblicità. Va bene, dopo. Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
3: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
2: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Le 13 e 6 minuti.

0: Sarà poi vero, come dice questa cantante, che la vita è un paradiso di bugie? Ma pronto!
1: Mamma Giorgio, non mi ricordavo neanche più la tua voce.
0: Davvero?
1: Sì, sono Ortensia da Muratello.
0: Da Muratello, perché non te la ricordavi, non mi hai ascoltato, sei andata via.
1: Ti ho perso, non ti trovo più.
0: Non mi trovi più?
1: No. Viene fuori il quadrante nero con la solita scritta, però mi manca la voce. Salute, che è il sistema mandato mal tecnico, perché giustamente io non sono capace a fare la risintonizzazione. Non sento più la voce, non c'è più, viene fuori il quadro nero e secondo me non viene più fuori neanche la Carla di... La Carla quella là di 98 anni.
0: No, la Carla ha appena chiamato.
1: Perché io l'ho sentito un paio di volte qui da Franco.
0: Sì.
1: Non lo so, non viene più la voce.
0: Guarda, è lo stesso capita, non andiamo lontano, capita anche alla mia televisione. Pierangelo mi ha detto che, perché io ho fatto la risintonizzazione, ma guarda caso su 100 canali me ne salta solo due, ma uno di quelli è il mio. E mi ha detto, è una questione di antenna, verrò su a sistemartela. Dopo sai, io purtroppo, loro giù, sono molto bravi a livello tecnologico. Io invece sono un dinosauro, non sono capace di fare niente. Ecco.
1: Neanch'io.
0: Per cui hai il telefonino per caso, sì?
1: No, voi anche che?
0: Ah, no, niente, perché sennò sul telefonino si sente.
1: No, non sono capace di usarne, lo prendo solo quando vado via per la telefonata di emergenza.
0: Certo.
1: Macchina, che chiamo le mie figlie, ma del resto buono da fare anche che il problema è che ti ripeto che le mie tutte volte mandarci ma il tecnico, anche, perché cavoli.
0: E poi il costo anche.
1: Hai capito?
0: Ecco, diciamocelo francamente. Guarda, io mi auguro di trovare qualcuno che ti dia una mano a fare questa risintonizzazione, perché ripeto, io ci ho provato con scarsi risultati.
1: Vedi però, rischi è comunque del malteccnico e poi comunque se sono in quei due lì che dici tu che non rientro, però ti dirò la verità, tanto tempo fa era già successo.
0: Sì?
1: Era già successo. Dopo ti dico la verità, avevo dimenticato quel canale lì.
0: Sì?
1: Dopo un po' per caso l'ho acceso ad Auditel da Renato Sul.
0: Ma può essere, perché ti ho detto, stiamo facendo lavori importanti alla rete, per cui magari ci possono essere ancora delle zone scoperte, per cui io dico portate pazienza, mi spiace solo quando mi dite ci hai abbandonato, perché non è nelle mie intenzioni abbandonare nessuno, anzi.
1: Non viene fuori niente, rimane lo schermo nero, però come le altre volte esce la scritta di aspetta che esca per tal dice ecco, la visione di questo canale collega la televisione a internet e attiva HBBTV.
0: No, non ci siamo, non va bene, no.
1: Non viene proprio fuori la voce.
0: Dovresti proprio vederla tranquillamente senza collegarti a quella malattia lì, che non so neanche che roba è io, HBB.
1: Infatti. Niente, dai, quando voglio sentirti ti chiamo qui, basta.
0: Ma io ti sento sempre volentieri, luce dei miei occhi.
1: Però mi dispiace, che non riesco più ad inserirmi nelle vostre novità, quella che ti chiama, che è arrabbiata, la Carla che canta.
0: Sapessi quanto mi mancate... E quanto ci rimango male quando mi dicono, perché anche ieri sera un ragazzo della Sicilia che ha il mio numero di telefono mi ha scritto, mi hai abbandonato. No, non abbandono nessuno. Purtroppo, sopra certi problemi tecnici, io non so mettere mano. Io non abbandono nessuno.
1: Lo so, però mi dispiace tanto, guarda, già che sono in diretta saluto tanto tutti, Gianfranco, la Carla, saluto tanto tutti, ma purtroppo non so, quando ti risentirò te lo dirò.
0: Perfetto, io spero sia il prima possibile, ok?
1: So, allora giuro mi avrei finito a piangere.
0: Ortensia, ti adoro. Okay. Ti mando un grande bacio, ti voglio bene. Ciao Ortensia, ciao.

0: La vita è un paradiso di bugie. Pronto?
1: Totò, sono sempre la Nilla che disturba.
0: Buongiorno Nilla.
1: Le dico buongiorno, dica signora Ortensia, provare sul 118. Io per ora ti sto seguendo sul 118.
0: Io ho provato a casa mia, invece sul 118 non prendo niente. Va a zone.
1: Fino all'uno no. Adesso, fino all'uno era assente. Stamattina c'era, perché io conosco anche quella che trasmetteva Pino Paolo e la,
0: certo,
1: e l'altra lì, così, no? Perché trasmettevano prima su Radio Super da tanti anni fa.
0: Sì.
1: E io adesso ti sto seguendo sul 118, adesso c'è il 118.
0: Ah.
1: Però fino a mezzogiorno c'è stato, poi è scomparso e adesso ti sto seguendo sul 118, della Leonessa.
0: Brava, ragazzi, ecco. Miei, dovete prendermi al volo, quando ci sono ci sono. Quando...
1: No, per dire alla signora Ortensia, se vuol provare... che non, adesso non sente, non sta ascoltando,
0: non sente
1: lei.
0: Per cui se magari la sento in privato glielo dico, dai.
1: Provi, adesso c'è 118, fino a mezz'ora fa no.
0: Ecco, che mi lascino almeno fino alle 2, ok?
1: Certo.
0: Ti
1: scusa,
0: ringrazio.
1: Disturbo,
0: no, ci mancherebbe, è sempre un piacere.
1: Ciao. Un bacione.
0: Ciao Berghem. Ciao.
1: Ciao.

Non vi dico quanti lavaggi, prelavaggi ammorbidente ho dovuto mettere in lavatrice per tirare fuori questo disco che era seppellito sopra. Però c'è un po' di, come posso dire, tu dici io ti amo e tu mi ami e poi concludi dicendo la vita è un paradiso di bugie. Che sia un paradiso, sì, ma proprio di bugie, ammetto le mezze verità, però insomma se sono tutte bugie, che vita è, dai, su via, su via. Dunque, ragazzi miei, tra una chiacchiera e l'altra siamo arrivati alle 13:17, quindi alla seconda ora del Giorgio Conti Show. Siamo in diretta dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno, per quasi tutto il mondo sul canale 787, e se volete partecipare al programma anche con una semplice telefonatina, lo dico a voi timidoni, o magari non siete timidi ma non avete mai chiamato una televisione, perché una radio, perché dice boh, chiamo a fare. Però a me fate un grande regalo se non l'avete mai fatto, fatelo magari oggi, semplicemente mi dite ciao, sono Marco, chiamo da Ferrara, ti auguro buona estate, basta. Mi accontento, se dopo per carità avete qualcosa da dire, tranquillamente. Spezzo una lancia a favore del mio grande Pierangelo, ma anche a nome mio, ma anche naturalmente a nome dei miei colleghi, quindi non so, di Francesca eccetera eccetera. Noi lavoriamo con un computer, non so se ci avete fatto caso prima, stavo parlando e è partita la pubblicità, perché quando il computer è programmato ai suoi orari lui parte, se tu magari non ci fai caso capita che ti trancia quello che stai dicendo, come capita a volte, ma vedo che capita anche ai miei colleghi, che mandi una canzone. Poi per sbaglio nel muoverti tocchi un angolino del mouse e ti fa saltare la canzone e passa a quella successiva. Perdonateci, siamo dei comuni mortali e quindi nonostante la tecnologia ci venga incontro, ogni tanto sbagliamo anche noi. 351 40 41 42 3 351 40 41 42 3

0: Senti che voce che ha la nostra Monster Caballé con Freddie Mercury. Pronto?
1: Buongiorno Giorgio, sono Pierangelo.
0: Buongiorno Pierangelo, buongiorno.
1: Il nostro Giorgino. No, visto che stavo sentendo, ho sentito la signora Brunella che saluto e mi scuso, ma c'è stato un piccolissimo problema. Perché poi è arrivata la telefonata sabato, abbiamo interrotto la canzone e poi non siamo più riusciti a metterla perché poi il tempo era.
0: Lo so, è tiranno, è tiranno.
1: E niente, comunque, se la signora Brunella vorrà richiamare il prossimo sabato, ripareremo tutto, perché noi non vogliamo assolutamente dimenticare nessuno, assolutamente. Noi vogliamo bene a tutti i nostri ascoltatori. Mi scuso con l'amica Brunella, la ringrazio per questa segnalazione, perché vuol dire che sono attenti.
0: No, a me piacciono, io accetto volentieri anche le critiche, per carità, ma ci mancherebbe.
1: Ma certo.
0: Però Pierangelo, convieni con me, è mai successo anche a te che sta andando una canzone e poi per sbaglio tocchi il mouse e parte quella dopo?
1: Guarda che i computer fanno quello che vogliono, sai che i computer ormai comandano loro.
0: Succede anche a Eleonore, quando succede dico scusatemi.
1: Ma... Allora comunque mi scuso perché magari poi è un errore mio. Perché nel senso che poi mi uscì probabilmente di mente il discorso della canzone, è arrivata la telefonata, ricordo questo particolare, è arrivata la telefonata e niente, abbiamo perso la chiamata, però la canzone, però il prossimo sabato, se la signora Brunella vorrà, andremo a riparare il tutto, non vogliamo assolutamente escludere nessuno, questo è importante dirlo ai nostri amici ascoltatori che ci seguono, se non ci sentite rifate la sintonia, perché in Lombardia si sente e si vede il canale benissimo, assolutamente.
0: Perfetto. Dopo okay. non so perché a Bergamo mi vede sul 118, probabilmente ha fatto il numero dei pompieri, non lo so.
1: Vabbè, dai, comunque, volevo solo precisare questa cosa e scusarmi e salutare naturalmente, oltre alla Brunella, tutti i tuoi e i nostri ascoltatori.
0: Tutta la grande nostra famiglia.
1: La nostra famiglia, esatto.
0: Pierangelo, è sempre un piacere averti con noi.
1: Ciao Giorgio.
0: Un abbraccio forte.
1: Un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Ciao.

0: Ma senti che usignolo che canta, e vediamo chi è il prossimo usignolo invece che telefona. Pronto?
1: Buongiorno, sono Angela di Brescia. Comunque anche qua a Brescia si vede sul 118.
0: Anche a Brescia mi vedi sul 118?
1: Esatto.
0: Ma bene, io... Allora,
1: io sto guardando adesso.
0: Io rimango, come dice la mia amica Simona Ventura, rimango basito.
1: Non lo so, perché si vede sia, lo vedo sia sul 118 che sul 787.
0: Ah, quindi se tu avessi due televisori puoi sentirmi su tutti e due.
1: Esatto, esatto, io sì.
0: Ma è la prima volta che mi chiami?
1: Sì.
0: Oh, allora mi hai fatto un regalo grande, grande, grande, grande. Quindi benvenuta nella famiglia del Giorgio Conti Show. Posso farti due domandine?
1: Dimmi.
0: Con chi vivi, da sola, vivi in famiglia?
1: Famiglia.
0: In famiglia. Siete in tanti?
1: Siamo solo in quattro.
0: Ma insomma, i magnifici moschettieri. Allora, porta un abbraccio a tutti i moschettieri. Grazie di questa tua prima telefonata, che per me è stato il regalo più bello della puntata. Ok?
1: Va bene, okay.
0: Un bacio immenso.
1: Altrettanto a te.
0: Ciao bella donna. Ti dedico, ciao, ti dedico una canzone. Portami, okay, a ballare. Portami a ballare, ok?
1: Va bene.
0: Buon pomeriggio. Ciao, okay. Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: E vediamo chi è il prossimo o la prossima che porto a ballare. Pronto?
1: Vengo io a ballare con te.
0: Oh, nonna Lu!
1: Che ciao, buongiorno a tutti.
0: Reduci da un'ennesima serata nel suo agriturismo, oramai siamo di casa. Anche ieri sera bellissima serata e poi la sua cucina, ragazzi miei, ten canta. Ma poi anche la location di casa tua, dai, è bello fuori. C'era il bosco pieno di lucciole, cose che in pianura non le trovi più,
1: assolutamente.
0: Con l'inquinamento era una bellezza contemplare il cielo stellato, visto che comunque c'era una grande luminosità ai profili delle montagne, si stava da Dio.
1: Sì, ecco perché ho scelto di stare qui.
0: Ci credo, sei in un piccolo paradiso.
1: Esatto, sai che quando devo andare a fare la spesa mi girano le palle.
0: Allora, adesso che poi arriva il Niño, solo il fatto di scendere in valle al supermercato, sì, è vero.
1: Si cuoce.
0: Allora, metto insieme tutti gli impegni e cerco di scendere una volta solo e fare tutto per non rovinarmi.
1: È vero, faccio così allora. C'è da prendere le sigarette, c'è da far benzina, c'è da far la spesa.
0: La farmacia, eccetera.
1: Esatto, tutto insieme, altrimenti. Ma mentre faccio, dico, non ce la faccio più, di tornare a casa, lascio perdere.
0: Ieri sera abbiamo mangiato degli spaghetti col sugo alla napoletana, strepitosi.
1: Meno male che sono piaciuti.
0: Strepitosi. Dai. E poi anche la nostra classica cassola.
1: Sì.
0: Dopo lei ovviamente ci aggiunge il buon vinello, il dolcetto, il caffè, il grappino e insomma ci coccola. C'era anche la mia sorellina Janice, che saluto e abbraccio. I cani sono rientrati?
1: I cani sono rientrati, sì. Ieri sera avete assistito alla loro battaglia.
0: Ma ieri sera ho preso paura io, effettivamente.
1: L'hai visto come si incazzano? Sai perché lo fanno? Perché sono gelosi l'uno dell'altro e delle persone che sono in casa.
0: Certo.
1: Se io sono qui da sola, non fanno queste cose. Però ieri è stata un po' violenta la situazione.
0: Sì, perché quando arriva qualcuno, giocano ognuno a essere le prime donne e finiscono col litigare.
1: Bravo. Vabbè, infatti adesso sono separati.
0: Separati in casa?
1: Sì, sono separati, uno da una parte e uno in bagno.
0: E la mia Janice come sta?
1: Ma sì, sai a che ora ci siamo alzate dal letto? Cioè, anzi, svegliate. A mezzogiorno.
0: Ah, vi piace l'alba proprio?
1: Oggi siamo in ritardo su tutto.
0: Vi piace l'alba? Bene, vuol dire che avevate bisogno, ok?
1: Esatto, va bene.
0: Noi ti lascio. Ci vediamo dopo domani, tanto per cambiare.
1: Giovedì, esatto.
0: Ok, all'agriturismo da nonna Lu, dove tutto costa di più.
1: Sì,
0: no, per gli altri, se no vengono tutti. Ti bacio.
1: Un bacione.
0: Ciao, mamma Lu, ciao.

0: Messaggio promozionale.
1: Bene, Luca Barbarossa ci porta a ballare, ma anche nelle sale da ballo con quelle mezze luci lì è facile che, se non hai l'occhiale giusto, potresti incappare in qualche ostacolo e fare qualche brutta figura, perché io continuo a insistere sul tema degli occhiali. Vi faccio un esempio. Io 3-4 anni fa ho fatto una visita con la mutua, ok? Non dico dove, ovviamente in un reparto di oculistica di un ospedale, dove mi hanno riscontrato una cosa che mi ha lasciato in eredità mia mamma, che è la maculopatia secca, ovvero sia delle piccole macchie che si fanno nell'occhio e che col tempo tendono a ingrandirsi fino a quando non ci vedrai più niente, ma ci vogliono processi di anni e anni. In più non si può curare, o meglio, ci sono delle pastiglie che la possono rallentare, costano qualcosina, però ovviamente per gli occhi non mi faccio mancare niente. Ma la cosa finì lì. Poi, accorgendomi che ci vedevo poco, ho cominciato ad andare a prendere quegli occhiali lì in edicola, in farmacia, a 20 euro. Però vedevo che, dopo un po' che leggevo, mi stancavo. Allora ho fatto un salto dal mio amico Walter Zanetti a Iseo, il quale mi ha fatto, con un'apparecchiatura lì che sembrava un UFO, il test visivo computerizzato che ti segnala ogni piccola anomalia dell'occhio. Risultato mi ha detto: non solo hai la maculopatia, ringrazia che curandola non si è allargata più di tanto, però hai bisogno di occhiali per vedere da vicino, ma con lenti importanti, in modo che tu possa leggere anche 3-4 ore senza che l'occhio si stanchi, perché se la lente non è giusta ti sembra di vedere ma sforzi l'occhio. Ti dirò di più: non ci vedi neanche da lontano, per cui ti preparo già gli occhiali, perché se l'anno prossimo devi fare la visita per la patente ti cuccano e quindi ce li hai già pronti. In più, come se non bastasse, hai anche un principio di cataratta, però dice quella la lasciamo completare prima di andare ad operarti. Questo per dirti, rispetto a un ospedale, vabbè che era la mutua, però voglio dire, vengono pagati, e mi ha dato ovviamente un referto particolare che in ospedale proprio non mi avevano dato. Per cui io ripeto, se avete problemi di occhi, vi consiglio veramente l'ottica Zanetti nei suoi punti vendita di Cazzago, in via Duomo 49, con telefono 030 72 54 085, e l'altro invece a Iseo, in via Campo 72, con telefono 030 98 22 020. E se andate, tra l'altro, a nome di Radio Super, di Giorgio Conti, di noi insomma, avrete un trattamento particolare. Per cui mi raccomando, non trascurate la vista. Occhiali perfetti? Ottica Zanetti.
0: Fine messaggio promozionale.

0: La ballata di Bonnie and Clyde. Pronto?
1: Semplicemente fantastica. Fantastica. Con questo sound Dixieland.
0: bravo.
1: Beh, è mica Baumbomic,
0: no, lo so che abbiamo la Wikipedia della musica.
1: Ma che Wikipedia, ma sei tu la Wikipedia. Vedi, per esempio, io ho ascoltato Pierangelo, niente da dire. Pierangelo lo ha dichiarato lui, non è molto che sa radio. A volte è molto veloce. Devo prendere un'altra chiamata, metto giù. Ecco, magari una via di mezzo, Pierangelo. Poi, per l'amor di Dio, ognuno in radio sa e può e come vuole. Però... trovo che si vede che Pierangelo, pur essendo, deve un po' farsi le ossa, perché insomma, un po' così, poi e ognuno...
0: Poi ripeto, ti dirò, io per esempio non potrei mai sostituire Pierangelo nel suo programma, perché io di liscio non so niente, purtroppo lo ammetto.
1: Ma a parte che io non amo il termine liscio, ma amo Radio Super e l'esatta... combinazione, coniugazione tra musica leggera e musica da ballo.
0: Ecco.
1: Liscio è Casadei.
0: È Casadei.
1: Perché se a mia madre avessero detto: signora, lei ha ballato il liscio, mia madre ti avrebbe risposto: no, io il liscio non l'ho mai ballato, ha ballato a Villa Olmo, ha avuto un invito a Villa d'Este, a Cernobbio. Ti ricordi Melide, tu che hai vissuto in Svizzera?
0: Madonna Melide, mia, dove c'era anche, ecco, un piccolo casino.
1: C'era la Romantica.
0: La Romantica, sono passati i migliori cantanti dalla Romantica.
1: Ecco, allora, gli abiti da sera della Romantica li risiniva la sarta della mia mamma. Mia madre sì, c'è andata ma non ha ballato, perché mio nonno aveva le sue idee. Quindi, siccome da piccolino era lui che portava mia mamma Natalia e mia Zero Seglia a ballare, figlio di un emigrato in Argentina, aveva le sue, però le ha lasciato vincere dei bei premi nel ballo. Quindi questo è quanto. Però io ti sto dicendo il modo di stare radio, quindi questo è quanto. Poi Rabizzi è un tale scout, perché lui dà modo di stare radio a tante persone. Guarda che io lo seguo da anni, e io vengo da Radio Z, ti dico la verità,
0: certo,
1: che era la radio della musica da ballo.
0: Sì, mi ricordo,
1: Ecco, io,
0: delle grandi orchestre.
1: Certo, perché Zibetti, se lo paragoniamo...
0: L'Angelo? L'Angelone?
1: Ma certamente, ha premiato la mia mamma al corso di Barazze negli anni 50, ma anche lui veniva dalle sale da ballo, aveva la ruota e aveva un'altra sala, ne aveva due lui. Veniva da una passione, la stessa cosa che Rabizzi, perché Rabizzi, se lui fa una retrospettiva, per esempio ne aveva fatta una... guarda, adesso sai che comunque sono un cantautore, Endrigo,
0: sì,
1: sai che viene la pelle d'oca, perché lui ha la passione nella musica, ci va a trovare, solo che dopo ha talmente tante cose da fare anche lui, e la stessa cosa l'aveva Angelotto, il Pooh li ha portati lui per primo in concerto, aveva la passione sia del ballo che della musica leggera, che non ha nessuna differenza. Ecco, io trovo che nella tua trasmissione tu la conduci in modo completamente diverso da altri, e questa è la tua forza. Anche quando hai raccontato alcuni particolari, che è molto bello, perché ci si confronta in quest'età, a 20 anni, 30, 40, ma è molto molto bello. Quindi io i complimenti te li faccio come amico del Giaguaro nella radio. Ma come Gianfranco, te lo dico col cuore, proprio anche chi mi saluta così, ecco, mi ha fatto proprio piacere che tu abbia deciso di tornare a stare radio e stare radio in questo modo.
0: Gianfranco, posso farti una confidenza? Quando mi avvicinò tempo fa Agostino proponendomi questo progetto, io gli dissi chiaramente, non dico quello che io volevo, ma quello che io desideravo, gli ho detto: mi raccomando, non farmi fare un programma di liscio, di dediche richieste, perché lo fanno tutti, di quiz e di
1: certo.
0: Fammi fare una cosa mia, fidati. Lui si è fidato,
1: certo.
0: E non più tardi di ieri, guarda che Agostino non è tanto ti cazzia se sbagli, non è molto prodigo nei complimenti, però è una persona
1: certo.
0: Terribilmente vera. Proprio ieri
1: è molto sensibile anche.
0: Proprio ieri io gli ho scritto, perché sai, essendo lontano non è che mi sento emarginato, però mi piace il confronto. e gli ho mandato un messaggio dove dico: guarda, lo so che il mio modo di condurre è un po' sopra le righe,
1: è diverso,
0: rispetto,
1: diverso.
0: E lui mi risponde: è uno stile tutto tuo, però piace ed è completamente diverso. Bravo.
1: E ha una grande conoscenza della musica, perché vedi, ha unito i Platters, il soul, il gospel, poi si vede che spazi. Trovo molto acerba, ma molto brava la nostra Eleonora.
0: E poverina, è il nostro Pulcino.
1: Piace,
0: eh?
1: Ma questo mi piace, io amo. Senti, il mio tempo è scaduto, Brano Raro, l'amico del Giaguaro, ma soprattutto Jean-François, ho detto ovvero Gianfranco, e voilà.
0: Je t'aime, bonne journée.
1: Moi aussi, e anche le belle figliole, un abbraccione.
0: Ciao Gian, ciao. E allora, dopo tante parole, facciamo anche i fatti. Facciamo l'amore? Lo facciamo l'amore? Ma sì, dai, se poi bisogna farlo con Mieta, è una bella piega, eh? Dobbiamo smettere di fare l'amore perché abbiamo una telefonata. Pronto? No, è già caduta, niente, come non detto.

0: Il telefono squilla ed io volo come una scintilla. Pronto?
1: Pronto, scusa, ho rovinato anche il mio telefono.
0: Dimmi per tutto, caro.
1: Perché ho provato a fare il 118 e viene fuori la leonessa qua, la musica stessa.
0: Anche lì?
1: Però, sì, viene anche da me. Però ho bloccato la SIM, quel che l'è, e non riuscivo più a telefonare.
0: Oh signore.
1: Adesso sono andata in prestito di là, dei miei vicini, a chiedere, e ha detto: hai bloccato la SIM, io non me ne intendo, non lo so.
0: Te l'hanno sbloccata?
1: Sì, sì, me l'hanno sbloccata, perché io il telefono è di quelli, è inglese anche questo qua.
0: Che sciccheria.
1: Purtroppo, però io sono vecchia, non riesco a fare certe robe.
0: Certo.
1: E allora sono andata a chiedere, perché ho provato a telefonare a mia figlia, niente, un altro niente, alla televisione non si poteva più. Allora ho detto basta, non provo più, ho voluto provare la curiosità 118 e difatti suonano questa roba qua.
0: Perfetto, allora...
1: Anche qua così non ne ho due.
0: Al prezzo di uno, ok?
1: Al prezzo di uno, solo che se si blocca la SIM non suona.
0: Non bloccare niente, mi raccomando. Lucien, un bacione.
1: No, non posso più chiamarti. Ciao tesoro.
0: Ciao Lucien, ciao.
1: Scusa, ciao.

0: Senti la dolcezza dei cori con questi archi sotto, mamma mia. È stato veramente bello per 3 minuti fare l'amore con Mietta.
1: Messaggio promozionale.
0: Mamma mia, mamma mia, mamma mia. 10 minuti di tempo e quindi necessario il saluto finale allo sponsor che dà modo al Giorgio Conti di mantenere vivo il Giorgio Conti Show, ossia l'impossibile alla radio. Fedele sin dalla prima puntata e ormai da 4 mesi con noi, GFP Rack a Polaveno, specializzata in montaggio e cablaggio. In dissipatori di calore, ce ne ha parlato proprio lunedì, officina meccanica di precisione, torneria, trattamenti galvanici, serigrafia, pellicole, insomma tutto quello che riguarda componenti meccanici per elettronica. Cataloghi scaricabili dal sito internet dove, oltre a tutto quello che viene prodotto, avete la possibilità di vedere anche i vari reparti di produzione e le varie lavorazioni che vengono eseguite e che portano questa azienda, una tra le 5 più competitive in Italia nel settore, esporta e consegna in tutta Italia e anche all'estero. GFP Rack la trovi a San Giovanni di Polaveno, in via Artigiani 40, con telefono 84 453. Grazie Nicola, grazie.
1: Messaggio promozionale.
2: Le 13:51.

due grandi artisti mondiali, George Michael, Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me, non lasciare che il sole tramonti su di me. E siccome la canzone era un po' lunga, io ho fatto un salto veloce giù alla mia cassetta della posta, ho trovato due letterine, però ve le leggo domani, perché adesso sentite... sono venuti a portarmi via. Ai ai ai ai. Comunque, se volete anche scrivermi la cosa mi fa piacere, poi mi dite se gradite che legga la vostra posta in diretta o se preferite invece una risposta in privato. Sempre se volete una risposta, in quel caso naturalmente mi dovete scrivere anche il mittente. Per la posta del Giorgio Conti Show basta scrivere Giorgio Conti, via Meucci 1 25060 Polaveno, Brescia. Bene, è tutto per oggi. Il programma è volato grazie soprattutto alla vostra partecipazione. Io vi invito naturalmente domani come sempre a partire dalle ore 12 e coraggio, coraggio, coraggio. Lo dice anche la prossima canzone. Se ti senti un pochino giù, tira fuori tutta la grinta perché anche oggi ce la fai. Buon pomeriggio a tutti.

0: Bene, grazie.
1: Mi stavi dicendo?
0: Sì, volevo ringraziarla per la bella musica, le mando quell'abbraccio.
1: Ah, di cui io ne ho sempre terribilmente bisogno, anche se fa caldo, ecco, anche se fa caldo.
0: Fa niente,
1: okay.
0: fa niente.
1: Miriam, ti voglio,
0: grazie ancora.
1: Ti voglio un sacco di bene, ci sentiamo domani.
0: Anch'io.
1: Ciao
0: va
1: Miriam,
0: bene,
1: ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Miriam.
0: Ciao Giorgio.
1: Ciao.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
4: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
3: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Le 4.
0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
4: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
3: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
5: Le 14 e 3 minuti.

Buongiorno, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, rigorosamente in diretta con Pierangelo Pini, è sabato 13 di giugno, in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verona Nuova, siamo prontissimi per partire con questa nuova puntata di Super Mattina. Allora, come va, come state? Tutto bene? Dai che c'è il sole, fa caldo.

0: L'estate ormai è arrivata e noi siamo qui naturalmente per tenervi compagnia, tutti voi che ci state seguendo o ci seguirete, almeno me lo auguro, dal nostro canale ufficiale sulla vostra televisione, il canale 787. Se siete già sintonizzati, vedete il nostro numero di telefono e potete chiamarci al 351 40 41 42 3. Ma abbiamo già una telefonata. Pronto?
1: Pronto? Ciao Pierangelo.
0: Buongiorno, buongiorno. Ma...
1: buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io avevo detto che non c'ero, ma invece ci sono.
0: Ah, anche ma mi hai fatto lo scherzo allora.
1: No, anche perché mia sorella oggi è il suo onomastico.
0: Okay.
1: Domani è il suo compleanno.
0: Allora stai preparando le torte lì, stai preparando le torte.
1: Ecco, bravo.
0: Allora il compleanno di tua sorella perché si chiama...
1: Maria Antonietta,
0: perciò auguri, perché oggi è Santa Maria o Santa Antonietta? Perché non ho guardato il calendario.
1: No, Sant'Antonio.
0: Sant'Antonio, Sant'Antonio oggi importante, Sant'Antonio, perciò auguri agli Antonio, gli Antoniette e poi auguri anche per il suo compleanno a Maria Antonietta,
1: certo,
0: mi
1: ecco, certo, io spero che sia all'ascolto perché gli ho mandato il messaggio, gli ho fatto gli auguri prima, poi mi sono ricordato che ho detto... Gli mando il messaggio di mettere sul canale, speriamo che l'abbia letto.
0: Dai, se la vede e ci sta ascoltando è sul canale, sul 787, ecco. Mari, di chiamarci, ecco. E darci la conferma, va bene?
1: Se puoi mettere una canzone degli Alpini, perché
0: degli
1: suo marito,
0: Alpini. Va bene,
1: suo,
0: va
1: marito,
0: bene.
1: Suo marito era un alpino di quelli, cioè era perché, ma c'è ancora, è vivo.
0: Sì, sì, sì. È un alpino in pensione, dai, va bene? Che poi gli alpini non vanno mai in pensione, va bene, dai, ok, Carlo,
1: esatto.
0: Va bene?
1: Ok, grazie mille.
0: Grazie.
1: Ciao, Pierangelo.
0: Buon sabato, grazie al nostro Carlo da Gorlago, Bergamo. Allora, dicevo, siamo insieme e siamo pronti per trascorrere questa bella mattinata insieme. Allora, vi ricordo, 351 40 41 42 3 è il nostro numero telefonico, lo vedete in sovraimpressione, lo vedete sullo schermo del nostro canale 787 dove c'è il nostro logo e naturalmente dove vi ricorda che state ascoltando Radio Super e in compagnia di Pierangelo sino alle ore 12 in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova. Perciò questa mattina, dai, che voglio sentirvi in tanti, voglio naturalmente

Radio Super e in compagnia di Pierangelo sino alle ore 12 in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verona Nuova. Perciò questa mattina, dai, che voglio sentirvi in tanti, voglio naturalmente

0: nostre canzoni. Poi se voi avete in mente magari una canzone particolare, potete assolutamente proporcela e noi cerchiamo in qualche modo di accontentarvi. Pronto?
1: Ecco, la Valle Camonica ti manda un buongiorno, oh, un caro saluto.
0: Buongiorno dalla Valle Camonica, come state lì? Come va lì?
1: Bene, bene, stamattina sembra perlomeno una bella giornata. Boh, vedremo, perché ha fatto un po' freddo in questi giorni.
0: Vabbè, ma adesso vedrete che arriva tutto bene, arriva l'estate anche in Valle Camonica, eh? Va
1: comunque
0: bene?
1: Sono in giro col mio telefonino, sto andando a prendere il pane, ma ti sto ascoltando.
0: Ma come sei tecnologica? Ma lì in Valle Camonica siete tecnologici, mamma che bello.
1: No, lo so. Qualcosa mi hanno insegnato, quello che mi hanno insegnato cerco di farlo, perché sennò poi
0: ma guarda che sei ma innanzitutto presentati anche per i nostri ascoltatori, noi sappiamo chi
1: sono,
0: sei
1: sono la Rita di
0: certo,
1: Breno,
0: certo la Rita, però è importante che vi presentiate perché magari non tutti, magari qualcuno si è sintonizzato ora, dice ma questa signora così tecnologica della Valle Camonica chi è, mamma mia Rita,
1: se ci sono delle signore della Valle Camonica che stanno ascoltando le saluto, gli do il mio buongiorno.
0: Bene.
1: E si facciano sentire anche loro.
0: Brava Rita, grazie Rita, ti auguro.
1: Allora ci sei anche domani?
0: Ci sono anche domani, ok, metti sulla polenta e domani che così poi la mangiamo insieme.
1: Beh, se vuoi, no, domani faccio la polenta con l'arrosto se vuoi venire.
0: Mamma mia che buono, guarda finito parto.
1: Va bene, ciao Pierangelo,
0: ciao,
1: buona
0: Rita,
1: continuazione.
0: Ciao, un abbraccio a te, alla nostra Rita dalla Valle Camonica. Ecco, dai, fatevi sentire, facciamo questo scambio così, anche così, di messaggini, no? Fateci un po' di pubblicità, facciamo il passaparola, porta un amico alla radio, dai 351 40 41 42 3, anche magari nuovi amici, nuove amiche, che così sono lì un po' incerte, dicono mi piacerebbe chiamare ma ho vergogna, assolutamente no, qui siamo in famiglia, siamo tra amici e soprattutto da noi c'è la bella musica, sentite questa fisarmonica da Losi, Cortellini e Bagnasco, scusate questo medley, signori forza spostate tutto che balliamo.

0: Allora mettiamo un attimo in pausa, vediamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Sì, Pietrangelo, ciao. Sono Annunziato dalla provincia di Messina.
0: Buongiorno.
1: Ma dico, dove siete finiti? Io non vi trovo più.
0: Come mai Annunziato non ci senti più? Devi avere un attimo di pazienza, dai, abbi pazienza che vedrai che tra un po' ci senti. Però Annunziato, ascolta una cosa. Tu che
1: dimmi,
0: sei lì, ma non hai la possibilità di ascoltarci intanto via internet? Hai il telefonino che magari ha accesso a internet con la...

0: non hai internet.
1: No, purtroppo no.
0: Perché da internet siamo assolutamente operativi.
1: Sì, lo so. Comunque la frequenza è sempre quella.
0: È sempre quella. Adesso io non ho novità da dirti, perché non so nulla per quanto riguarda dal punto di vista tecnico, perché non mi hanno aggiornato. Però insomma, ecco, abbi pazienza, va bene?
1: Va bene, grazie. Okay.
0: Ciao, caro.
1: Purtroppo non mi sento, questo è...
0: Però noi ci sentiamo con il cuore, va bene? Momentaneamente.
1: D'accordo, ok.
0: Ciao caro, grazie. Ciao, il nostro amico della Sicilia. Allora, continuiamo a ballare con questo medley che veramente fa sognare. Allora, vediamo se abbiamo ancora una chiamata per noi. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei ringraziare Airoldi Carlo che mi ha fatto gli auguri di buon onomastico e di compleanno per domani.
0: Allora, tu sei la sorella di Carlo, Maria Antonietta.
2: Esatto.
0: Auguri,
2: esatto.
0: Auguri e benvenuta, che è la prima volta che ci chiami.
2: Va bene.
0: Ok.
2: Ringrazio pure Carlo, che lui ci tiene tanto.
0: Ti sta ascoltando, Carlo, perché sei in diretta. Ciao Maria Antonietta, auguroni.
2: Va bene.
0: Da dove ci chiami tu,
2: grazie.
0: Antonietta? Che zona? Sempre da Bergamo?
2: Sì, da Bergamo.
0: Va bene. Ciao Antonietta, grazie di cuore.
2: Ciao,
0: auguroni di cuore. Ciao, grazie. E continuiamo.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: La grande ruota. Dal 1853 produce ottime polenti a base di mais e senza glutine e tutte le farine biologiche per la panificazione. La bramata, il fioretto e l'integrale macinata a pietra con le relative istantanee solo nelle nostre farine di punta. Tra le farine per impasti biologici trovate grano tenero, farro, segale e tutti i nostri mix per completare la linea. Ci trovate nei migliori supermercati e negozi specializzati. La Grande Ruota, a Dello, Brescia, in via Cavalieri di Vittorio Veneto numero 1, telefono 030 97 18 009.
5: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
6: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
7: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
6: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
7: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
6: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
7: ideanottesrl.it.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Piemontesina, Piemontesina, un saluto a Omar e tutta la famiglia e tutta la sua band. Allora, siamo alle 10:43 minuti, ancora buongiorno dallo Studio 2 con Pierangelo, rigorosamente in diretta sino alle ore 12. E noi siamo qui per regalarvi la compagnia, la musica e la radio come una volta. Allora, vi ricordo il numero telefonico è 351 40 41 42 3, che è naturalmente sempre ben in vista sul nostro canale ufficiale 787, ma anche se ci state ascoltando dal telefonino e dal sito ufficiale Brescia Sat o da Radio Super, mettete su Google la parola Brescia Sat o Radio Super e ci potete ascoltare. E se siete in giro, dai, fatecelo sapere, se state camminando, state viaggiando, state così facendo anche dei lavoretti, ci state ascoltando anche col telefonino con la connettività internet. 351 40 41 42 3 invece per coloro che magari ci stanno ascoltando dall'automobile, stanno guidando, ci stanno ascoltando tramite il DAB canale 75, insomma tanti modi scusate, per raggiungere ed ascoltare la nostra radio. E noi siamo qui che aspettiamo naturalmente anche le vostre telefonate, già ci state chiamando in tanti, però continuate a farlo perché c'è spazio per tutti. Se non c'è spazio, noi ci stringiamo perché tutti con noi devono essere protagonisti, diventare protagonisti, i nostri ascoltatori fedelissimi, quelli che ci ascoltano da tempo, ma io invito anche magari coloro che ci stanno ascoltando per la prima volta e magari non ci hanno mai chiamato e vogliono farlo tranquillamente, fatelo tranquillamente, perché a noi fa veramente tanto piacere poi conoscere nuovi amici, nuove amiche e che entrano così a far parte della nostra grande famiglia. Intanto noi stiamo ballando il liscio, a me piace dire così, proprio ballare il liscio, perché noi piace ballare e farvi venire la voglia di ballare. Marco e il clan con Tu sei la fine del mondo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, questa è Radio Super. Che musica, ragazzi!

0: Del mondo, la voce di Marco e il clan, le 10 e 49 minuti in diretta qui alla radio. Mi raccomando, seguiteci, tanti modi per ascoltarci, ma mi raccomando, il nostro canale è 787, se qualcuno magari ancora, perché abbiamo fatto appunto questo restyling del canale, non è riuscito, non lo vede, non è un problema, basta che rifate la sintonia e tutto torna come prima, anzi meglio di prima. C'è il numero di telefono, il nostro logo, insomma questa bella pagina che dà familiarità e dà proprio voglia di stare insieme. Perciò fateci sapere anche se vi piace questa nostra nuova pagina che abbiamo così voluto creare appositamente per voi, anche per facilitare il modo per interagire con noi, perché il numero è sempre lì a portata d'occhio, voi siete lì, qualsiasi cosa, voi guardate il televisore e avete subito il numero di telefono disponibile. Ma io ve lo ricordo perché a me piace ricordare, a me piace dare i numeri, lo sapete, è 351 40 41 42 3. Dai, forza e coraggio, perché la mattina è ricca veramente di voglia e di voi, voglia di stare insieme, la voglia della radio, è estate, ormai le scuole sono finite, facciamo un augurio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno così, sono alle prese con gli esami, sia di terza media che con la maturità, perciò insomma dai, che ormai l'estate è arrivata e quando arriva l'estate insomma c'è voglia, no? Di fare festa, di fare qualcosa di diverso, e perciò anche noi con la radio cerchiamo in qualche modo di aiutarvi a caricarvi veramente con la musica, con la compagnia, perché la radio è anche questo. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Lucia da Garda.
0: Buongiorno, il lago di Garda che splende con il sole e con le barche in mezzo al lago. Che bello, che bel panorama che ci stai
1: molto
0: regalando.
1: Bello.
0: Bene, Lucia.
1: Però è bello anche il mio schermo, perché c'è la leonessa scritta, la leonessa disegnata, la testa.
0: Certo.
1: Poi c'è il numero, il telefono e poi c'è scritto... Stai ascoltando Radio Super.
0: Perciò vuol dire che ci stai ascoltando e sei attenta ai nostri aggiornamenti.
1: Io sono
0: brava.
1: Stata la prima ad avere detto che Giorgio sei
0: brava.
1: Stata fortunata, perché ce l'hai senza chiedere niente.
0: Perché il tuo televisore è intelligente, è moderno e ha ritracciato subito il nostro canale. Hai capito? Ha detto guarda che
1: no,
0: questi qui sono...
1: Cosa c'è?
0: Sì.
1: Avevo rotto il telecomando.
0: Ah, ho capito.
1: E mia figlia è andata a comprarmi quello nuovo.
0: E da lì è partito tutto.
1: Che sia stato per quello.
0: Può darsi.
1: È partito tutto.
0: Può darsi, perché può darsi.
1: Come
0: dai.
1: È arrivata mia figlia? Mi ha detto che numero è che vuoi vedere. 787.
0: Brava, brava Lucia.
1: Ha fatto 787. È venuta fuori la leonessa.
0: Bene.
1: Ancora,
0: va bene, Lucia, ascolta, devo salutare perché sennò poi il tempo qui corre,
1: ciao, lo sai
0: che corre il tempo. Mamma mia, ciao Lucia, grazie di avermi chiamato. Ciao bella, grazie alla nostra Lucia, perché sennò poi sapete, no, che abbiamo dei tempi anche dal punto di vista della pubblicità, della programmazione, dobbiamo assolutamente cercare di contenere i tempi, però voi chiamateci, mi raccomando, e fatecelo sapere appunto anche voi, magari, non so, da qualsiasi parte voi ci state ascoltando, magari anche, non so, dall'alta Lombardia, ad esempio, vediamo se c'è qualcuno che ci sta ascoltando e dice, ma sì, lo vedo il canale, oppure se siete in giro con il telefonino, diteci, vi sto ascoltando con il telefonino, perché ovunque sono, mi porto la radio in tasca. Che bello questa cosa qua di poter ascoltare la radio in giro. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
2: Ah no, ne volevo fare una segnalazione sul 787 qua da Cesena, ieri sera non vi sento.
0: Dal 787 da Cesena, mi ha detto?
2: Sì, esatto.
0: Vediamo nei prossimi giorni.
2: Avete cambiato frequenza?
0: No,
2: così?
0: Ci sono in corso degli aggiornamenti, signora, ci sono in corso degli aggiornamenti. Perciò magari momentaneamente non è visibile. Però ecco, se ci può ascoltare tranquillamente col telefonino. Brescia Sat, in questo momento è sempre raggiungibile. Brescia Sat, il sito ufficiale della radio o Radio Super, col telefonino, cerchi su Google, oppure anche con Alexa, se hai Alexa e hai internet in casa, basta che dici Alexa fammi sentire Radio Super la Leonessa e ci puoi sentire, intanto che non c'è il canale 787.
2: La Leonessa, va bene, grazie.
0: Ok, da dove, come ti chiami, scusa?
2: Mi chiamo Loris, chiamo da Cesena.
0: Da Cesena.
2: Romagna.
0: Ti ringrazio intanto, ti ringrazio. Seguici con internet, ok?
2: Va bene, grazie. Facci
0: sapere se ci senti, va bene?
2: Va bene, grazie, ciao.
0: Ciao, grazie all'amico da Cesena. Sì, con internet, assolutamente, ci sentite se non raggiungete il canale 787. Non abbiate paura perché ci sono tanti modi per poterci seguire e per poter ascoltare la nostra musica e la nostra compagnia. Intanto, a proposito di musica, il grande Matteo Tarantino, mamma mia, tra cuore e ragione, la voglio dedicare al mio editore, al nostro Agostino, perché lui veramente, so che a lui piace in modo particolare questo brano, ma gli voglio dire grazie per questa avventura che ci dai la possibilità di vivere insieme a tutti i nostri amici, a tutti i nostri ascoltatori.

0: tra cuore e ragione, Matteo Tarantino. 351 40 41 42 3. Non sono riuscito a prendere la chiamata, è caduta. Vediamo chi abbiamo in linea per noi. Pronto?
1: Sono io, si sente?
0: Si Grazie. Sente, buongiorno. Buongiorno, chi parla?
1: Ah, sono Loris che ho commentato prima.
0: Sì, mi dica.
1: Ah, non ho parlato con lei prima?
0: Sì, ha parlato con me in diretta, signora, alla radio. Chi parla?
1: Sono Loris che ho chiamato prima per segnalare che non si sentiva.
0: Ah, e adesso ci sta sentendo con internet?
1: Sì, anche se un po' basso di volume.
0: Lo tiriamo sul volume, lo tiriamo su, non si preoccupi. Oppure alzi un po' il volume magari del telefono. Va bene? Grazie che ce l'ha segnalato.
1: Sì, con Google Home.
0: Sì, va bene. Da dove? Ma ha detto da Cesena, vero?
1: Sì, io sono vedente.
0: Bene. Grazie.
1: Grazie, scusi il disturbo.
0: Ma no, assolutamente. Grazie che ci hai segnalato e grazie che sei riuscito a sentirci con internet. Ma quello è automatico. Grazie di cuore. Grazie. Ciao, grazie. Ecco, vedete? Vedete, questo è un esempio dei nostri ascoltatori, come sono attenti, e col telefonino tutti possono ascoltarci, tutti assolutamente. Provate anche col telefonino perché ci sentite assolutamente. Brescia Sat, il sito ufficiale, oppure l'app Alexa, se avete Alexa, dite Alexa, fammi ascoltare Radio

0: Radio Super Pubblicità.
1: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
2: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
3: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
2: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di

recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia, partita IVA 026 4205 0989. Adesso ospitiamo con molto piacere la Mixer Italia, perché quando parliamo di Mixer Italia parliamo veramente di prodotti molto importanti e che vi possono dare veramente degli ottimi benefici a tutti voi. Allora, adesso è il periodo che fa caldo, arriva l'estate, naturalmente fa caldo, e vi può capitare che trascorrete le giornate, già quando vi alzate al mattino vi sentite già stanchi o stanche, o magari avete dei dolori alle gambe, dei crampi. Adesso io vi propongo una soluzione molto molto importante, prestate bene attenzione, perché tra l'altro lo sto provando io personalmente, perché ho detto alla Mixer Italia, io sono molto felice di proporre prodotti della Mixer Italia, però mi piacerebbe magari prima provarlo, così posso poi dare la mia testimonianza vera di ciò che il prodotto veramente fa. E vi voglio parlare di magnesio e potassio attivo, vi parlo di un integratore alimentare solubile, gusto arancia, senza zuccheri, un prodotto che va preso ogni mattina, una volta al giorno, dopo colazione, mezzo bicchiere di acqua, c'è all'interno il misurino, e con questo prodotto voi andate a integrare il magnesio e il potassio. E perciò cosa vuol dire? Attenzione, il magnesio vi aiuta a ridurre la stanchezza e l'affaticamento, sapete, no? Adesso fa caldo, si suda, si perdono i sali minerali e perciò ci si sente stanchi. Ecco, andando al mattino ad assumere questo prodotto, come prima cosa andiamo appunto ad integrare il magnesio. Ma non è tutto, il potassio invece, che è un altro elemento molto importante, vi aiuta a contribuire al normale funzionamento del sistema nervoso e al normale funzionamento della muscolatura, perciò vi aiuta ad avere dei muscoli più rilassati, a non avere crampi quando magari vi sdraiate alla sera o al pomeriggio che volete fare magari un riposino o vi sedete e magari avete dolori alle gambe, polpacci, una attimino così duri, rigidi o crampi. Ecco, con questo prodotto magnesio e potassio attivo andate a risolvere questo tipo di problema. Attenzione, attenzione, ma voi vi direte, ma quanto costa e com'è? È un bellissimo flaccone, bello grande, vi dura più di un mese, perché tra l'altro c'è il misurino dove da lì non potete sbagliare il dosaggio, tra l'altro avete in un unico dosaggio magnesio e potassio assieme. Io vi faccio una promozione questa mattina a tutti gli amici che ci stanno seguendo e magari possono già chiamare subito a questo numero 37 91 96 96 96 per avere anche informazioni o per prenotarlo. Dai, fatemi il favore, prenotate questo prodotto molto importante che va molto molto bene per questo periodo. 27 euro, ve lo propongo a 27 euro, voi ditelo, l'ho sentito alla radio da Pierangelo, 27 euro, e la promozione per tutti voi che state ascoltando la radio. Se volete chiamare in questo momento 37 91 96 96 96, se volete chiamare anche durante la settimana vi do anche il numero dell'ufficio, e in orario d'ufficio lo 030 97 19 725. Vi ricordo, se il prodotto venite a ritirarlo o andate a ritirarlo alla Mixer Italia, la sede a Bargnano di Corzano in provincia di Brescia, costa 27 euro. Se invece vi viene spedito, sappiate che c'è un piccolissimo, ma piccolo, contributo di spese di spedizione, portato direttamente a casa vostra. Allora, ripeto, magnesio e potassio attivo, gusto arancia, perciò molto buono, e tra l'altro io tutte le mattine mi faccio questo mezzo bicchiere di acqua con il suo misurino e mi dà la carica giusta. Sentite come sono carico stamattina, perché io prima della trasmissione, dopo aver fatto colazione, a lei un bel mezzo bicchiere di acqua e la giornata cambia veramente l'aspetto. Magnesio e potassio va, e soprattutto in questo periodo che si suda, che fa caldo, il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza, perciò meno stanchi e meno stanche, e il potassio contribuisce al sistema nervoso, al funzionamento del sistema nervoso, alla normale funzione muscolare, perciò anche i muscoli, meno dolori, meno crampi, insomma voi trascorrete una estate, una giornata belle, tranquille, belli carichi, perché grazie a questo prodotto magnesio e potassio attivo. Attenzione, promozione!
promozione, 27 euro. Ripeto, 27 euro, ma è un flacone grande, vi dura più di un mese, c'è il suo misurino, non potete sbagliare, avete un dosaggio in un dosaggio, due prodotti in uno, magnesio e potassio, perciò insomma è un flacone convenienza, un flacone famiglia che vi conviene portarvelo in casa perché lo potete usare tutti, è veramente 27 euro, prenotatelo, prenotatelo anche in questo momento al numero 37 91 96 96 96. 27 euro la promozione qui di Super Mattina di Radio Super con Pierangelo. Grazie, grazie veramente di cuore per avermi seguito e grazie alla Mixer Italia. Ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989.

detto un attimo, la seconda parte del nostro contenitore del sabato mattina, il nostro appuntamento fisso con la musica, la compagnia, le canzoni. 351, ripeto ancora il numero di telefono, anche magari a beneficio di coloro si fossero sintonizzati in questo istante, ci stanno ascoltando dall'automobile. Vi ricordo il canale 787, il numero è sempre presente, lo ripeto, 351 40 41 42 3. Fateci sapere se sentite il nostro canale, siete riusciti a sintonizzarlo o si è sintonizzato automaticamente sul vostro televisore, perché noi vi regaliamo così la radio stando comodamente seduti sul vostro divano ascoltandola dalla televisione, oppure la radio in tasca con il telefonino, che potete seguirci dal sito ufficiale BreciaSat o da Radio Super, oppure anche con Alexa. Alexa, fammi ascoltare Radio Super la Leonessa, e tac, ecco che arriviamo noi. Insomma, questa è la radio, ma dai, vi voglio sentire, dai dai, scatenate un po' magari anche la vostra fantasia musicale, vediamo se c'è una canzone che magari non sentiamo più da tempo e voi andate a ricercarla e dite: ma dai, faccela ascoltare, vediamo se noi siamo in grado, lanciamo la sfida di accontentarvi anche con la vostra canzone del cuore. E dai dai, 351 40 41 42 3, vi voglio sentire tutti e tutte come sempre. Poi magari se c'è qualcuno anche nuovo o nuova che vuole chiamarci per la prima volta e dice: io entro da questo momento a far parte della nostra grande, della vostra grande famiglia, grazie veramente di cuore, fatelo, ci fa molto molto piacere sentire le vostre voci, vi facciamo diventare protagonisti alla radio e tramite una telefonata. 351 40 41 42 3. Ma dobbiamo parlare, ma è giusto, ma dobbiamo anche far ascoltare delle canzoni come questa dei Rockets. C'è una strana espressione nei tuoi occhi.

0: mondo.
1: Allora, vediamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto,
2: no,
1: pronto.
2: Non voglio andare in diretta.
1: Possiamo solo in diretta, possiamo solo in diretta.
2: Allora, sì, sono malissimo, vorrei la canzone di Ruggero Stradelli.
1: Va bene, vediamo verso la fine, ok? Va bene, Stradelli okay. Mi hai detto, vero?
2: Sì, sì, sì.
1: Ciao cara, grazie di cuore, un abbraccio, un abbraccio, grazie. Grazie alla nostra amica da Stradelle.

che bella, c'è una strana espressione nei tuoi occhi. Ecco, fate come ha fatto la nostra amica Maria Teresa, ci ha chiamato da Stradelle e ci ha detto: vorrei sentire questa canzone, vedremo di accontentarla verso la fine della trasmissione. 351 40 41 42 3 per chiamarci e per entrare in sintonia con noi e divenire parte della nostra mattinata insieme. A proposito di mattinata, vi ricordo che saremo insieme anche domani, domenica, perché da domani riparte l'appuntamento in mia compagnia anche la domenica con Super Mattina, versione della domenica, perché ripeto siamo in estate, ma non è che la radio chiude e va in vacanza, assolutamente no, anzi cerco insieme a tutto il nostro gruppo editoriale di tenervi compagnia e magari durante poi le vacanze di essere presente anche un po' di più anche nei giorni feriali, anche per quanto mi riguarda, proprio perché vogliamo aumentare, no, così la compagnia e la voglia di stare con voi, no? Io spero vi faccia piacere, perché più siamo meglio è, e perciò insomma poi le novità senz'altro da noi non mancano. Come avete visto, il nostro canale 787 che si è arricchito, no, con il logo e la leonessa, e naturalmente i contenuti offerti a tutti voi da Radio Super, perciò le canzoni, i nostri tappeti musicali 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e soprattutto il numero di telefono con il quale voi potete telefonarci, potete chiamarci e potete in qualche modo diventare parte di noi. 351 40 41 42 3, lo ripeto spesso e volentieri, perché lo sapete, sono uno che dà i numeri, ma è bello darvi la possibilità di sentirlo se magari in questo momento non siete davanti al teleschermo. Intanto c'è Lucio Dalla, che questo grande interprete ci ha scritto e regalato veramente dei grandi brani. Lo ritroviamo con Canzone.

chiama semplicemente Canzone, questo brano di Lucio Dalla in onda per voi. Vediamo se in questa ultima mezz'oretta lancio la sfida e come sempre arriva qualche amico, qualche amica e ci chiama per la prima volta. Dai, dai, dai, forza, lanciamo questa sfida, vediamo se c'è qualcuno, un amico, un'amica, un signore, una signora, un giovane, una giovane che ci chiama, dice vi sto ascoltando, vi ascolto magari da tempo ma non vi ho mai chiamato. Dai, fateci questo regalo perché è bello, no? E piano piano far sì che la nostra famiglia si allarga, perché abbiamo sempre qualcuno di nuovo che ci chiama e vediamo se anche oggi, ieri ci avete chiamato nuovi ascoltatori, naturalmente lo ricordo sempre, ci fa piacere sentirvi tutti, anche i nostri fedelissimi amici che ci seguono, ci sostengono e li ringraziamo da tempo, però è bello che ci sia anche qualcuno, dare la possibilità a qualcuno che magari non ha mai chiamato e vuole proprio chiamarci. Abbiamo ancora una trentina di minuti, dai, 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3, sentiamo se c'è qualcuno che ci chiama per la prima volta. Dai, che bello sentire le vostre voci. Intanto è estate, Gino Paoli, Sapore di Sale.

0: Allora vediamo se abbiamo qualcuno in linea per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla?
1: Chiamo dalla provincia di Milano.
0: Provincia di Milano, buongiorno, è la prima volta che ci chiami?
1: Veramente siamo sull'altro canale.
0: Sul 96, sulla televisione.
1: Sì, 96 o 118.
0: Bene, bene. E come ti chiami, carissima?
1: Io mi chiamo Brunella.
0: Brunella, buongiorno, benvenuta Brunella, sì, Supermattina. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno. Ascolta, posso chiederti un brano di qualche annetto fa?
0: Che brano volevi? Dimmi, Brunella.
1: Io volevo Dario Baldambembo.
0: Sì.
1: Autostrada.
0: Va bene, la cerchiamo e te la mettiamo, va bene Brunella?
1: Grazie mille.
0: Ciao cara, buongiorno, e ci stai ascoltando? Ascolta, ci stai ascoltando dal 787? Perciò
1: certo,
0: da...
1: vi vedo benissimo, vi ascolto benissimo.
0: Mi fa piacere. Grazie, grazie Brunella, grazie, un abbraccio.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie.
0: ciao, buon grazie. Anche a te,
1: grazie.
0: Ciao. Grazie all'amica Brunella dalla provincia di Milano e continuiamo con la musica.

0: Radio Super pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Allora vediamo se abbiamo in linea ancora qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno, buongiorno, sono Salvatore.
0: Buongiorno Salvatore, buongiorno.
1: Come va?
0: Tutto bene, tutto qui da noi tutto bene. E lì da te?
1: Benissimo.
0: Benissimo.
1: Solo che siamo tagliati fuori da questa... da questa radio.
0: Ascolta Salvatore, adesso poi io non ti so dare notizie sui tempi, però ti dico questo Salvatore, se ascoltaci con internet e magari col telefonino che c'hai sicuramente internet o con la connessione a internet ci puoi ascoltare Brescia Sat o Radio Super, ok? Momentaneamente.
1: Ma non ce l'ho.
0: Non ce l'ha internet. Ma il telefonino di solito ormai ce l'hanno. Sul telefonino c'è internet. Prova
1: no.
0: Che vedrai che riesci. Ok?
1: E signor Pierangelo.
0: Dimmi, caro.
1: Io.
0: Dimmi, ti sto ascoltando.
1: Io ho 89 anni suonati.
0: Ho capito.
1: Non vedendo. I telefonini moderni non le
0: chiedi,
1: posso
0: chiedi a qualche tuo nipote se viene col telefonino e ti si fa ascoltare, dai, va bene? Salvatore?
1: Buona giornata.
0: Ciao caro.
1: Bene.
0: Un abbraccio Totò.
1: Buongiorno,
0: ciao, grazie.
1: Buongiorno.
0: Ciao. Grazie al nostro Salvatore. Allora continuiamo con la canzone, continuiamo con questo bellissimo brano, L'autostrada di Dario Valdambembo.

voce di Dario Baltambembo, grazie all'amica Brunella dalla provincia di Milano che ci ha proposto questa canzone, che non è che la sentiamo così spesso e volentieri, ma ben volentieri l'abbiamo così ascoltata. L'autostrada, Dario Baltambembo, e questa è Radio Super. Ancora buongiorno, buona mattinata, siamo quasi in dirittura d'arrivo in questo sabato mattina, ma vi ricordo che torno anche domani, perché il fine settimana è in mia compagnia qui alla radio, in diretta dallo studio 2 e da uno degli studi di Radio Super, lo studio 2, quello da Cadignano di Verola Nuova. Perciò domani io vi aspetto, naturalmente ancora tanti e tante, ma c'è ancora tempo, se volete ancora chiamarci, magari ripeto l'appello e la sfida, mi piace chiamarla così, ma dai, fine, così insomma l'invito. Mi sembra la parola giusta, l'invito a chiamarci, ma magari qualcuno che non ci ha mai chiamato e ci vuole chiamare per la prima, e mi vuole chiamare per la prima volta. Dai, vediamo se c'è qualcuno in questi ultimi minuti di trasmissione che mi vuole chiamare per la prima volta e dice: guarda, ti sto ascoltando da tempo, però non ho mai avuto il tempo o non ho mai avuto voglia di chiamarti, questa mattina ti chiamo. Io dico il numero, l'avete comunque sul teleschermo, sul canale 787-351-40-41-42-3. Adesso c'è Demis Russo, e quante belle canzoni questo personaggio così particolare, io me lo ricordo negli anni 80, insomma spopolava con tante belle canzoni, e una di quelle è questa che vi voglio appunto regalare, Gypsy Lady.

È un bel brano questo, sempre piacevole, almeno me lo auguro, da riascoltare la voce di Demis Russo. Dunque, dai che siamo quasi addirittura d'arrivo, ma c'è ancora tempo per chiamarci. E se volete farci un regalo, e magari qualcuno che non ha mai chiamato e vuole magari per la prima volta avventurarsi così in una bella telefonata qui in diretta alla radio, lo può fare al 351 40 41 42 3. Non abbiate paura a chiamarci, perché sappiatelo, siete in famiglia, siamo tra amici e siamo tutti una grande famiglia, e piano piano ci stiamo allargando, perché veramente ogni giorno arrivano ascoltatori nuovi che ci chiamano e ci raccontano di loro, e soprattutto ci dicono grazie per la compagnia, grazie per le vostre canzoni e per la vostra musica. Grazie di cuore a voi amici e amiche per averci scelto nel panorama, nel grande panorama delle radio d'Italia. Grazie veramente di cuore. Adesso sentite che bella questa canzone, chissà se ve la ricordate.

0: mettiamo in pausa il brano, vediamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto? Pronto, pronto?
1: Pronto, ciao, sono Daniela di Campenedolo. Mi puoi mettere una bella canzone che vuoi tu e un bacio a tutti quanti.
0: Daniela, grazie che mi hai chiamato per la prima volta e te la mettiamo, sì, ok?
1: Va bene, grazie.
0: Daniela, un abbraccio grosso. Ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie a Daniela da Campenedolo, Brescia, e continuiamo con il brano.

che bella, Giorgio Becker con una paloma bianca. 351 40 41 42 3 perché adesso saluto l'amica che ci ha chiamato da Carpenedro, la ringraziamo, che ci ha chiamato per la prima volta. Dai, vediamo se c'è ancora qualcuno direi in questi ultimi minuti che ci chiama ancora, che ci chiama per la prima volta. Il coraggio è così, scusate, e trova il momento per chiamarci. Mamma mia, la voce questa mattina va e viene. Umberto Tozzi, ve la ricordate questa? È il sole.

0: Umberto Tozzi con Il Sole, che bello questo brano. Pronto, pronto, pronto.
1: Scusami, sono ancora io di Cesena. Ti volevo dire, qui tutti vedono il 787, ma io ho fatto la sintonizzazione, ma è sparito tutto. Cioè,
0: non ti so adesso, se, allora, vediamo se...
1: C'è un ufficio tecnico da chiedere, perché non mi prendete in giro però, grazie.
0: Non ho capito, non ho capito il problema, però insomma, se non lo prendi probabilmente avrai qualche problema, non lo sappiamo. Vediamo insomma, vediamo di capire, va bene? Ok, non prendiamo in giro nessuno, va bene? Ti salutiamo, ciao, grazie. No, assolutamente non prendiamo in giro nessuno, ecco, ci teniamo in questo a dire questo, assolutamente. Se magari non lo prendete, sappiate che ci sono ancora in corso dei lavori, ve l'abbiamo detto e ripetuto questa cosa, abbiate un attimo di pazienza. Assolutamente non vogliamo prendere in giro nessuno e non vogliamo però neanche noi essere presi in giro. Scusate, questa cosa però è importante, ok? Allora, adesso voglio mandarvi un brano di Vasco Rossi e lo dedico al mio amico Ilario e tutta la famiglia, con l'augurio veramente al nostro Ilario e alla famiglia di trascorrere una splendida giornata oggi, domani, insomma, veramente un grosso augurio e un saluto.
2: Che dammi.

una splendida giornata, è stata una splendida mattinata invece vissuta con voi. Grazie di cuore per la vostra sintonia, per aver partecipato attivamente al nostro programma con le vostre telefonate, con le vostre chiacchiere. Torno domani mattina a partire dalle ore 10 con il Super Mattina versione della domenica, perciò vi aspetto ancora tanti e tante e ci terremo compagnia con le canzoni e con le chiacchiere e naturalmente con la radio, quella è come una volta, come Radio Super. Vi regalo, saluto l'amica Maria Teresa da Stradelle, non ho trovato la canzone che vuoi, però vediamo se domani riesco ad accontentarti, però un brano di Scandiuzzi per chiudere te lo regalo di vero cuore. Maria Teresa, ti auguro una buona giornata, come auguro una buona giornata, un buon pomeriggio a tutti voi e come sempre un abbraccio e un saluto da Pierangelo e da Radio Super, la versione di Ruggero Scandiuzzi di Granada.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 16 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
6: Mio padre al sole vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: Sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 17 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Iniziamo questa Santa Messa con il canto numero 293.

0: i nostri peccati prima di celebrare questa Eucaristia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai chiamato l'uomo a cooperare con il lavoro al disegno della tua creazione, fa che per l'esempio e l'intercessione di San Giuseppe siamo fedeli ai compiti che ci affidi e riceviamo la ricompensa che ci prometti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì dal Galgala con Eliseo. Giunti a Gerico, Elia disse ad Eliseo: «Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò». E procedettero insieme. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte, a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, l'arrotolò e percosse le acque, che si divisero di qua e di là. Loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse ad Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te prima che sia portato via da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito siano in me». Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile, sia per te così se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà». Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero tra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: Padre mio, caro di Israele e i suoi destrieri!» E non lo videro più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto ad Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto a Elia e percosse le acque, dicendo: «Dov'è il Signore, Dio di Elia?» Quando anch'egli ebbe percosso le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Eliseo le attraversò. Parola di Dio. Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore. Quanto è grande la tua bontà, Signore! La riservi per coloro che ti temono, la dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia. Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore. Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dai litigi delle lingue. Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore. Amate il Signore, voi tutti i suoi fedeli, il Signore protegge.

Legge chi ha fiducia in Lui e ripaga in abbondanza chi opera con superbia. Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece tu, mentre fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze, amano pregare stando dritti per essere visti dalla gente. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta, prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa, lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore.
1: La parola di Dio che abbiamo ascoltato è un brano del Vangelo di Matteo che in modo particolare noi ascoltiamo e diciamo così con un'attenzione tutta particolare nel giorno delle ceneri, quando incomincia il cammino quaresimale. E se ricordiamo, è un brano del Vangelo dal quale tutti partiamo come riflettendo sulla nostra vita, proprio per poter arrivare poi alla Pasqua cambiati dentro, convertiti, resi più simili al pensiero che Dio ha su ciascuno di noi. Oggi risentiamo questo brano del Vangelo proprio perché noi siamo in cammino con il Signore Gesù, il cammino, diciamo così, lungo l'anno liturgico, e in questo cammino, istruiti anche dalla parola di Dio, noi cerchiamo di entrare in una profondità, in una relazione sempre più vera con il nostro Signore. Noi lo amiamo, cerchiamo di seguirlo per quanto possiamo, cerchiamo cioè di piacergli con la nostra vita, però è vero che di giorno in giorno abbiamo bisogno continuamente di venire come riportati con lo sguardo della nostra attenzione, con l'impegno nel nostro vivere quotidiano, riportati a guardare al centro, guardare a colui che seguiamo, al Signore Gesù. In modo particolare oggi il Vangelo ci invita a seguire Gesù per quanto riguarda il fatto che Lui è la verità. Qual è la verità della nostra vita? Qual è la verità di ogni creatura? E dobbiamo dire proprio che questa verità deve in qualche maniera essere come l'incontro con quel Signore che ci ha amato da venire tra di noi e poi da mandarci il suo Spirito, a tal punto che lo Spirito di verità ci abita, abita nel nostro cuore. E diciamo così, il Vangelo ci richiama perciò a stare attenti, a cercare nella realtà cercare appunto ciò che è vero, in modo particolare nelle nostre relazioni, cercare come le nostre relazioni, per essere vere, devono come partire dalla relazione vera che abbiamo con il Signore. Perché questo richiamo a guardare alla relazione vera che abbiamo con il Signore? Perché le nostre relazioni, diciamo così, normalmente sono suggerite da quello che siamo, da come agiamo, da come ci comportiamo all'esterno. Evidentemente, quindi, le nostre relazioni si devono un po' regolare a come siamo all'esterno. C'è chi ci è simpatico e allora il metterci in relazione con questa persona ci è abbastanza facile, c'è quello che invece ci è antipatico perché si comporta diversamente da come pensiamo noi, c'è quello che invece, tra virgolette, ci è nemico, quello che parla male di noi, quello. Immaginiamo quindi come le nostre relazioni siano influenzate da questa apparenza che noi portiamo continuamente nel nostro vivere. E Gesù nel Vangelo ci richiama a non lasciarti prendere dall'apparenza. Proprio all'inizio del Vangelo ci dice così: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro. L'apparenza, essere ammirati dalle persone e quindi cercare di favorire quei rapporti che favoriscono questa ammirazione, questa stima, mentre siamo un po' così spinti a tagliare corto con quei rapporti dentro i quali la stima non è così facile. E veniamo quindi richiamati a entrare in noi stessi. Il nostro comportamento, le nostre relazioni non sono una recita, non sono come gli attori che vanno sul palco e fanno una recita, secondo la partitura che scelgono. E le nostre relazioni, dice il Vangelo, devono nascere da una più profonda relazione, come da una sorgente dove impariamo la vera relazione e veniamo spinti nel segreto del nostro cuore. Rientra nel tuo segreto. Là c'è il Padre Celeste che vede, ed è importante quindi che noi oggi proprio ritroviamo questa esigenza, trovare la strada che ci porta nel segreto del nostro cuore, lì incontrare e lasciarci incontrare dal Signore che abita nel nostro cuore. Ed è importante quindi, quando preghiamo, rientrare in noi stessi. Quando facciamo l'elemosina e quindi facciamo così i benefattori, ecco, dire: Signore, è a te che io faccio l'elemosina, è per te che io, diciamo, mi privo di qualcosa. Oppure quando ci mortifichiamo non è per perdere un chilo oppure per essere migliori, per essere ammirati, ma è in fondo perché io ho bisogno, Signore, di liberarmi da me stesso per incontrare te, perché il vero rapporto che mi dà vita è un rapporto che viene da te. Preghiamo la Madonna perché ci aiuti ad essere veri nella nostra vita, e sappiamo che la strada per questa verità nella nostra vita, guardando la Madonna, è l'umiltà. Sapere che tutto è grazia, sapere che tutto è degno di stima, di riconoscenza, proprio perché tutto è dono di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, fonte di misericordia, guarda i doni che ti presentiamo nella memoria di San Giuseppe e fa che la nostra umile offerta diventi pegno della tua protezione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria di San Giuseppe. Egli, uomo giusto, da te fu prescelto come sposo di Maria, Vergine e Madre di Dio. Servo saggio e fedele, fu posto a capo della Santa Famiglia per custodire come padre il tuo unico figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti. Abbi misericordia e donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Corpo e sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Amen. La comunione con il tuo corpo, il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa. Ed è il corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

Vogliamo ringraziare il Signore, in modo particolare vogliamo chiedergli la grazia in questo momento di scendere nel nostro cuore. Abbiamo compiuto il gesto più grande della nostra vita, ricevere colui che ci ha creato, il Signore stesso. Vogliamo pregarlo perché la nostra vita sia sempre attenta a ciò che si porta nel cuore, a saperlo vivere poi con una testimonianza cristiana giorno per giorno. Ci affidiamo alla Madonna, interceda per lei, per noi, lei, una vita interiore, una vita spirituale da veri cristiani. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il pane del cielo, fa che sull'esempio di San Giuseppe conserviamo nei nostri cuori la memoria del tuo amore per godere il frutto della pace senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita nel nome del Signore. Andate in pace. Cantiamo il canto numero 184. Mentre

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano

0: 26 Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
1: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
2: 030 97 19 725.
3: Sei su Radio Super e si sente.
4: Sono le 19 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?

no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Market Centro Arredi, interessi zero, tan 0%. TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Market Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 722.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 19 e 39 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Questa è Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 20 e 28 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

mi disse prendimi.

0: Radio Super Pubblici.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Ideanotte Bedding Store

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 21 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Non sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 22 e 12 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

vieni.

0: Radio Super.
1: Pubblicità. Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato Showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 22 e 54 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella, è lì.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa, la, mi, re, mi, fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol,

do 30 anni di più. Tu, perché

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

che quella sera ti ho scritto una canzone. Ho la paura che sentivo mi conduceva assai lontano e percorrevo sentieri già battuti.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È mezzanotte e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È 1:04.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.